0: poi c'è anche un'altra leggenda, e con quest'altra leggenda fantastica possiamo chiudere questa puntata di Radio in Vetta, perché nel momento in cui avveniva la crocifissione, i montanari della zona videro che la Sibilla era fuggita dalla sua grotta e notarono che l'acqua del lago rosseggiava come fosse insanguinata. Ed inoltre, in quel momento, intorno alle rive iniziò a germogliare una pianticella, le cui foglie hanno le sembianze di due mani riunite per il dorso, nelle quali la fantasia popolare riconobbe le mani del Redentore, congiunte insieme e perforate dai chiodi. Questi eventi impressionarono l'animo degli abitanti della montagna, i quali battezzarono il lago col nome di Pilato, il quale fece eseguire la sentenza di morte contro il Nazareno. Si conservano invece la memoria di storie legate anche a presenze demoniache del lago. Infatti, vecchi montanari affermavano di aver visto qualche volta dei pesci di forme stranissime nuotare nelle acque. Questi pesci sarebbero stati una reminiscenza degli antichi demoni. Allora, quale sia la realtà, quale sia la leggenda, quale sia la storia, non lo possiamo sapere, ma è bellissimo poter vivere, poter narrare, poter capire come queste storie danno vita a questo lago, a questa valle, e ne continuiamo ancora oggi a parlare, come un po' come se fosse una macchina del tempo, come se il tempo si fosse fermato in qualche modo, che poi siano vere o non siano vere, poco importa, ma regalano un'emozione ed è bellissimo poterle raccontare. Ci siamo soffermati in questa puntata del Lago di Pilato un pochino di più sulle storie e sulle leggende, perché erano talmente belle che non potevamo lasciarle lì e non poterle raccontare, ma avremo sicuramente modo per tornare da queste parti e raccontare un'altra storia. Se voi siete stati sui Monti Sibillini e volete raccontarci quello che avete vissuto, le vostre sensazioni, la mail è sempre la stessa: info@radinvetta.it. E il nostro microfono diventerà il vostro microfono e il microfono di tutti quelli che amano la montagna. Io sono Luca e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Momento culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'anima. Sandraglia. Sandraglia, o anche zendraglia, è un termine che viene attribuito a donne chiassose che litigano e si accapigliano. La sua etimologia deriverebbe, secondo alcuni, dallo spagnolo, altri invece ritengono derivi dal francese. Dallo spagnolo andraje, ossia straccio, la sandraglia indicherebbe la stracciona, ma questa traduzione non è congeniale con il vero senso per cui viene utilizzato. Più plausibile è invece l'etimologia francese. A fine Settecento, i cuochi del Regno di Napoli venivano mandati da Carolina d'Austria alla corte di Parigi per imparare le ricette che più piacevano ai reali. Dalla storpiatura del termine Monsieur, nome con il quale essi venivano chiamati al rientro dalla trasferta, deriva il loro appellativo, i Monsou. Questi cuochi cucinavano tanta carne, ma di animali di cui non venivano utilizzate le interiora, perché erano considerate impure e dunque alimento troppo povero per essere mangiato dalla famiglia reale. I Monsou svisceravano gli animali e lanciavano le interiora dalla finestra di corte per permettere al popolo affamato che aspettava al di sotto di essa di prenderle per sfamarsi. Quando il cuoco lanciava le interiora all'esterno gridava «Les entrailles!» Da qui dunque il termine napoletano zandraglia o zendraglia. E nel momento in cui queste interiora venivano lanciate, le donne si accapigliavano per cercare di acchiapparle in maniera rude e poco signorile. Nella lingua napoletana, la donna di malaffare non è solo una zandraglia, una faiassa, fundachera o vrenzola, ma spesso le si associano termini che, astrattamente, derivano dalle conseguenze di una serie di cattivi odori corporali. Pereta, o peggio ancora, zomba pereta, cioè colei che è di facili costumi e che salta di letto in letto da un uomo a un altro.

0: Milano Centrale, al centro della musica.
1: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto,

sono un campione, questo lo so. Un po' come tutti, aspetto il domani. In questo posto, dove io sto, chiedete di Marco.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: 15 minutes. Just a short break and they'll be back on stage ready to do it to you one more time.
1: Ciao, io sono Teresa.
2: E io sono Matteo. E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.
3: Questo mondo è impazzito.

l'uomo affascinato da uno spazio vuoto che va ancora popolato. Popolato di corpi e di anime gioiose che sanno entrare di slancio nel cuore delle cose. Popolato di fervore e di gente innamorata, ma che crede all'amore come una cosa concreta. Popolato da un uomo che ha scelto il suo cammino senza gesti clamorosi per sentirsi qualcuno. Popolato da chi vive senza alcuna ipocrisia, col rispetto di se stesso e della propria pulizia. Uno spazio vuoto che va ancora popolato. Popolato da un uomo talmente vero che non ha la presunzione di abbracciare il mondo intero. Popolato da chi crede nell'individualismo, ma combatte con forza qualsiasi forma di egoismo. Popolato da chi odia il potere e i suoi eccessi, ma che apprezza un potere esercitato su se stesso. Popolato da chi ignora il passato e il futuro e che inizia la sua storia dal punto zero. Spazio vuoto che va ancora popolato. Popolato da chi crede che la donna e l'uomo siano il grande motore del cammino umano. Popolato da un bisogno che diventa l'espressione di un gran senso religioso, ma non di religione. Popolato da chi crede in una fede sconosciuta dove la morte che scompare, dove appare la vita. Popolato da un uomo a cui non basta il crocifisso, ma che cerca di trovare un Dio dentro se stesso.

Gianni Martini, Luigi Campoccia, Enrico Spigno, Mirko Guerini, Claudio Mattei. I tecnici, gli organizzativi, Sandro Lupolini.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose. Un'ultima carrozza scivolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti. La luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un uomo in fracco. Ha il cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet un papillon. Un papillon di seta blu. S'avvicina lentamente, con un cedere elegante, all'aspetto trasognato, malinconico ed assente. Non si sa da dove viene e nemmeno dove va. Chi mai sarà quell'uomo in fracco? Buon nuit, buonanotte, va dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randagio se ne va. Micio, vieni qua, Micio, vieni qua. È giunto ormai l'aurora, si spengono i fanali, si sveglia poco a poco tutta quanta la città. La luna si è incantata, sorpresa e impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso e nella luce bianca, galleggiando, se ne va. Un fiore ed un fracco, galleggiando dolcemente e lasciandosi cullare, se ne scende lentamente sotto i ponti verso il mare se ne va. Chi mai sarà quell'uomo in fracco?
1: Addio
0: al mondo! Ai ricordi del passato, ad un sogno mai sognato, ad un attimo d'amore che mai più ritornerà.

0: 9715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

L'anticiclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Centrale Milano. Un treno di musica.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

0: L'anticiclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Vous écoutez Centrale Milano sur 1575 kilocycles. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à centralemilano@hotmail.com.

0: non innamorarti di una donna che legge. Non innamorarti di una donna che legge, di una donna che sente troppo, di una donna che scrive. Non innamorarti di una donna colta, magra, delirante, pazza. Non innamorarti di una donna che pensa, che sa di sapere e che inoltre è capace di volare. Di una donna che ha fede in se stessa. Non innamorarti mai di una donna che ride o piange mentre fa l'amore, che trasforma il suo spirito in carne e ancor di più di una donna che ama la poesia. Sono le più pericolose. O di una donna capace di restare mezz'ora davanti a un quadro, o che non sa vivere senza musica. Non innamorarti di una donna intensa, ludica, lucida, ribelle, irriverente. Che non ti capiti mai di innamorarti di una donna così. Perché quando ti innamori di una donna del genere, che rimanga con te oppure no, che ti ami oppure no, da una donna così non si torna indietro. Ma.
1: Al centro della musica, Radio Centrale Milano, 24 hours a day.

0: Benvenuti al notiziario di Francia Oggi e Centrale Milano per martedì 11 agosto 2026 su Francia Oggi. Come puoi podcasting tramite chatbot AI e in onde medie sui 1165 kHz. In redazione Nizza Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. Notizie dalla Francia. Non si gode lo spettacolo allo stesso modo. Se vai l'eclisse al 99% anziché al 100%. Cioè è giorno e notte. L'eclisse solare prevista per mercoledì 12 agosto si presenterà come un fenomeno raro e altamente. Occorrendo una stretta zona, definita banda di centralità, avrà la possibilità di assistere all'oscuramento totale del sole. Si tratta di una fascia di circa 300 km di larghezza che attraversa la Spagna e sfiora il confine francese. In quella zona la copertura lunare raggiungerà il 100% e potrà essere osservata proprio prima del tramonto. In Francia la situazione sarà invece più limitata. Secondo l'Associazione Francese di Astronomia, la massima copertura sarà del 99,5% a Biarritz, del 96% a Marseille e a Brest, del 92% a Parigi e del 90% a Strasburgo e Lille. L'Osservatorio di Parigi ha pubblicato una mappa interattiva che permette di conoscere l'orario esatto e il grado di occultazione. Per ogni la differenza tra una copertura al 99% e una al 100% è, la detta del cacciatore di eclissi Jean-Marc Leclerc, più che numerica. Se osservi un'eclissi al 99% non godrai il 99% dello spettacolo. Quando la luna copre totalmente il disco solare, la luce cala drasticamente. L'ambiente si avvicina alla notte e la corona solare. Luminosa aureola che circonda il sole diventa visibile. E clear paragona il passaggio da 99% a 100% allo spegnimento di una luce, facendo apparire qualche stella in cielo. Durante la totalità si osserva anche una rapida diminuzione della temperatura di 10 gradi in pochi minuti e gli uccelli cessano il canto. È come se il tempo si fermasse per la prima volta nella vita, commenta Maxime Piquel, direttore tecnico del Planetario della Bretagna, mentre l'astrofisico David Albas descrive l'esperienza come quasi magica. Al di fuori della zona di totalità il fenomeno rimane meno impressionante. La corona non è più visibile perché la superficie del Sole è ancora mille volte più luminosa e la luce rimane comunque intensa, anche se attenuata. Copertura del 90% o inferiori, la temperatura scenderà solo leggermente e la luce sarà più debole. L'emozione sarà ben diversa da quella di un'eclissi totale. Dato che l'eclissi si verificherà nel tardo pomeriggio, la massima sarà intorno alle 20:17 a Parigi. Gli osservatori noteranno un crocifisso solare rosso nelle regioni più a sud, dove il sole è ancora parzialmente coperto. Avrà un piccolo mezzaluna al tramonto. È fondamentale osservare l'eclissi con apposite occhiali filtranti. Guardare il sole a occhio nudo o con lenti non certificate può causare gravi danni alla retina, fino alla cecità. Nota: l'articolo originale è stato pubblicato su France Info il 9 agosto 2026. Fact check by Gemma Fore. Se il gas in forte rialzo, più di 6 milioni di famiglie francesi vedranno aumentare la bolletta a settembre. La Commissione di Regolazione dell'Energia e CRI ha annunciato che il prezzo di riferimento del gas subirà una crescita del 5,6% a partire dal 1 settembre. L'incremento porterà il prezzo medio a 172,5 € al megawattora, una variazione che interesserà circa 6 milioni di famiglie francesi, corrispondenti a quasi il 60% dei clienti residenziali collegati al gas. Il rialzo è attribuito al contesto internazionale o offensiva militare scaturita dal conflitto in Medio Oriente il 28. Febbraio ha determinato la chiusura del tratto strategico dello stretto di Hormuz, riducendo drasticamente il flusso di petrolio e gas naturale liquefatto ARCI. Di conseguenza i prezzi sul mercato all'ingrosso sono aumentati, spingendo la CRI a rivedere al rialzo il prezzo di riferimento. Parallelamente la domanda di gas da parte dell'Asia, in particolare da Cina e India, ha ulteriormente pressato i prezzi. Le riserve europee sono scese al 57% rispetto al livello abituale del 74% per questo periodo dell'anno, valore più basso registrato dal 2009. La scarsità di scorte combinata con l'incertezza geopolitica rende probabile che il prezzo rimanga elevato nei mesi a venire. Le famiglie che hanno sottoscritto contratti a prezzo fisso non saranno coinvolte nell'aumento. In parte riguarda esclusivamente i clienti con tariffe indicizzate al prezzo medio del gas. L'articolo si basa su un comunicato della CRI, citato da AFP, e mette in evidenza le conseguenze del conflitto mediorientale sul mercato energetico europeo. Fact check by Gemma Four. Editoriale di Rachel. Gas, guerra alla nostra bolletta da thriller? Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Di meraviglia di sceneggiatura dal prezzo della benzina al gas. Ora la fattura domestica è la star della prossima soap opera di fine stagione. La Commissione Energetica lancia un allarme perché il prezzo di riferimento è salito del 5,6% a settembre. Subito ci troviamo a immaginare io cattivo del conflitto in Medio Oriente che è come un cavaliere oscuro ma ha trafugato il nostro denaro. Ma davvero la guerra è la colpevole prima? O è più semplice puntare il dito su un lontano scontro geopolitico? Ha fomentato il vero regista un mercato che ama il dramma dei numeri. Nella corsa a trovare la cifra più sensazionale, l'articolo ci regala il quasi raddoppio del prezzo del gas dal febbrile inizio dell'anno, ma non fa il minimo sforzo di contestualizzare. Diciamo che il prezzo è passato da 31 a 61 euro per megawattora e alla fine chi ha realmente pagato? Siamo davvero convinti che il cittadino medio abbia la capacità di decifrare l'indice TF come un'opera. Arte? O, più probabilmente, il giornalismo ha deciso di sostituire l'analisi di fondo con l'ennesima statistica pronta a riempire la pagina di baffi. Poi c'è il silenzio assordante sulla politica nazionale. L'articolo ci parla di riserve al 57% rispetto al 74% storico e, come se fosse la conclusione di un romanzo, lancia un avvertimento sull'inverno imminente senza chiedersi se la stessa Francia non abbia già iniziato a rimuovere i contratti a prezzo. Regolamento. Dove sono le parole dei responsabili di RePowerEU, dei piani di efficienza? O, per amo, i consigli pratici per chi è vincolato a tariffe indicizzate? Sacco pieno di previsioni. Ma l'avviso di base. Cercate di non spegnervi. È stato dimenticato. Infine, la sceneggiatura del timore continua a dipingere il futuro come se ogni bolletta fosse una finestra su un'apocalisse imminente. Gli stessi media che ci intimoriscono con l'aumento del gas. Domani celebreranno l'adozione di pannelli solari e auto elettriche. Senza accennare al fatto che il costo di questi salvatori è in costante ascesa. In sostanza, siamo spettatori di un teatro dove il protagonista è sempre l'incredulità nel... Mentre la trama è un susseguirsi di allarmi senza ricetta. On quel giorno, un monaco chiese al maestro se il prezzo del gas sale perché la guerra blocca. È colpa del conflitto o della nostra dipendenza energetica? Il maestro sorrise e rispose: il conflitto è il vento. La dipendenza è la vela, entrambi spingono la barca. Ma è il timone della scelta che decide dove andare. Il monaco insistette. Allora, perché i media urlano al pericolo e poi suggeriscono soluzioni che costino ancora di più,
1: senza mai insegnarci a navigare da soli?
0: Il maestro concluse: essi temono che la gente impari a mare, perché allora non avranno più bisogno di vendere l'ago del temporale. Così, il vero prezzo è quello della nostra ignoranza, a cui tutti pagano l'entrata. Ma torniamo alle notizie. La terza ondata di calore prosegue in Altes Maritime e Val e regioni francesi. L'Alpes Maritime e del Var rimangono sotto avviso di ondata di calore di livello arancione, con temperature che dovrebbero superare i 38 gradi nei prossimi giorni. Secondo le previsioni, Alpes Maritimes la massima prevista a Saint-Martin-du, Var è di 105 gradi, mentre nelle zone interne si aggira tra i 30 e i 34 gradi più lungo la costa. I termometri dovrebbero segnare circa 35 gradi. Var, invece, si prepara a temperature ancora più elevate, fino a 38 gradi nella zona centrale del dipartimento.
2: Non sei solo in linea, 35 sono troppi e fai giusto.
0: 32 Celsius. Le autorità invitano residenti e turisti a prendere misure di precauzione, come idratarsi regolarmente. Evitare l'esposizione prolungata al sole nelle ore più calde e ricorrere a ambienti climatizzati quando possibile. L'avviso emesso dal Servizio Meteo Nazionale resterà in vigore fino a un nuovo aggiornamento. L'alerta è valida fino a nuovo avviso delle autorità meteo francesi. Fact check by Gemma Fuore. Teoria IA di Meta, l'attacco dell'open source locale con MuseGlimmer Meta ha presentato MuseGlimmer, modello agentico di 30 miliardi di parametri concepito per funzionare interamente sul dispositivo dell'utente, lasciato sotto licenza Apache 2.0. Il modello è stato compresso tramite quantizzazione a 4 bit, riducendo l'ingombro di memoria al di sotto dei 20 GB e permettendo il caricamento locale dell'intero motore del suo codificatore e della cache contestuale. Grazie a questa architettura, le applicazioni non più dipendono dalla latenza delle connessioni cloud né dal trasferimento di dati sensibili verso server esterni. MuseGlimmer si propone come assistente autonomo capace di pianificare, redigere e analizzare documenti in tempo reale, anche in assenza di connessioni. Il modello è in grado di interfacciarsi con strumenti e chiamare API specifiche. Interpretare contenuti multimediali come screenshot o grafici inseriti nel testo e di gestire errori diagnostici, dando soluzioni alternative in maniera indipendente. Dal punto di vista tecnico, Meta ha introdotto una tecnica di decodifica speculativa, denominata DFlash. Si tratta di una rete secondaria leggera che genera blocchi di token in parallelo, validati immediatamente dal modello principale MuseGlimmer. I primi test indicano un incremento di velocità di oltre 3 volte su GPU Nvidia RTX 590, di quasi 2 volte su processori Apple Silicon M50 Max e una crescita del 50% rispetto alla generazione precedente su M4 Max. L'iniziativa è inserita in un più ampio manifesto aziendale, tenuto in un saggio di 6.500 parole firmato da Mark Zuckerberg, che difende il concetto di IA distribuita come risposta alla concentrazione di potere nelle mani di pochi fornitori di modelli proprietari, in particolare OpenAI e Anthropic. Per sostenere questa visione, Meta ha annunciato un investimento di 145 miliardi di dollari in capacità di calcolo per il 2026, cifra destinata a crescere fino a 600 miliardi entro il 2028. Con MuseGlimmer, Meta avvia una guerra di usura contro le soluzioni LLM proprietarie, puntando a standard open weights ottimizzati per l'edge computing. L'obiettivo è che 80% delle attività di ufficio quotidiane possa essere gestito localmente, riducendo così la dipendenza dalle offerte cloud concorrenti. Prossimo rilascio, MuseSpark 1.2, dovrebbe ampliare ulteriormente il catalogo open source. Articolo originario pubblicato su ZDNet France il 10 agosto 2026. Check by Gemma 4. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per martedì 11 agosto 2026. Su.
2: Esci come Raping.
0: Parigi, sono Rachel Costa. Il remoto di magnitudo 7,4 scuote la Colombia e provoca oltre 100 vittime. La scossa sismica più forte registrata. Negli ultimi anni ha colpito la Colombia nella mattina di ieri, con una magnitudo di 7,4 che ha devastato diverse città nella zona occidentale. I primi rilievi mostrano il crollo di numerosi edifici, l'interruzione delle linee elettriche e la chiusura di strade principali, mentre i soccorritori hanno avviato le operazioni di ricerca e soccorso. Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale e hanno richiesto l'aiuto di squadre di soccorso internazionali per far fronte. Hull, enorme numero di feriti e ai danni all'infrastruttura. Singapore rivede al rialzo la previsione di crescita. Spinta dall'intelligenza artificiale, il governo di Singapore ha pubblicato una revisione al rialzo del suo prodotto interno lordo per il prossimo anno, attribuendo la spinta alla crescente domanda di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale nei settori energetico e manifatturiero.

dei costi operativi, mentre gli investitori, in attesa di una possibile escalation, hanno spinto i futures verso livelli più elevati. Gli esperti di energia avvertono che la persistenza della tensione potrebbe mantenere il prezzo del petrolio su livelli elevati per le prossime settimane. L'inflow dei grandi gruppi petroliferi raggiunge cifre record. I principali gruppi petroliferi hanno registrato un profitto straordinario grazie al rialzo dei prezzi del greggio, superando le aspettative degli analisti e generando un windfall senza precedenti. Le aziende hanno annunciato piani di investimento per ampliare la capacità di estrazione e per finanziare progetti di transizione energetica, includendo iniziative nella produzione di idrogeno verde. Tuttavia, i sindacati e le organizzazioni ambientaliste hanno criticato la decisione di destinare gran parte dei guadagni all'espansione della produzione di idrocarburi, chiedendo una maggiore allocazione verso fonti rinnovabili. Mentre il prezzo del gas in Francia, la bolletta media salirà del 5,6%. Il commissario per l'energia ha anticipato un incremento del prezzo di riferimento del gas per i consumatori francesi a partire dal prossimo mese, con una crescita prevista del 5,6% rispetto all'attuale tariffa. L'aumento è attribuito alle recenti tensioni sul mercato globale dell'energia dovute al conflitto in Medio Oriente, che hanno ridotto le riserve disponibili. Il governo ha dichiarato di monitorare attentamente la situazione e di valutare misure di sostegno per le fasce più vulnerabili della popolazione, ma ha avvertito che le bollette potrebbero rimanere elevate per il resto dell'anno. IDEA raccoglie 500 miliardi di dollari di finanziamenti, puntando sull'intelligenza artificiale. Il gigante dei chip ha concluso un'operazione di raccolta di capitali pari a mezzo trilione di dollari, destinata a sostenere la crescita della sua divisione dedicata allo intelligenza artificiale. Il CEO ha sottolineato che i chip di nuova generazione rappresentano un asset investibile per gli investitori istituzionali. Vista la crescente domanda di capacità di calcolo per modelli avanzati, con questi fondi, Nvidia prevede di accelerare lo sviluppo di architetture più efficienti e di ampliare la propria presenza nei data center globali. AWS invita gli ingegneri a ridurre gli sprechi di CPU durante il picco di domanda. Il servizio di cloud computing di Amazon ha inviato una comunicazione interna ai propri ingegneri, esortandoli a ottimizzare l'uso delle unità di elaborazione centrale HCPU per contenere i costi e migliorare l'efficienza. La direttiva arriva in un periodo di forte pressione sulla capacità di calcolo, dovuta all'aumento della domanda di servizi basati sull'intelligenza artificiale. AWS ha introdotto nuove linee guida e strumenti di monitoraggio per aiutare i team a identificare e correggere i consumi eccessivi, con l'obiettivo di mantenere i margini di profitto in un mercato sempre più competitivo. PMPG, Monaco, Monte Carlo e Milano per martedì 11 agosto 2026, PMPG. La giornata canicola ma senza sorprese, secondo l'esperto Reggie Crefet. Mattina PMPG si presenterà luminosa con temperature intorno ai 20 gradi. Un leggero vento di 10 km e assoluta assenza di pioggia. Il pomeriggio il termometro salirà rapidamente fino a 34 gradi, con un leggero aumento della brezza che raggiungerà i 25 km/h. Il cielo rimarrà sereno e non ci saranno rischi di rovesci. Il tardo pomeriggio e la sera presenteranno un cielo ancora chiaro, con temperature che sfideranno i 30 gradi e un vento moderato di 15 km. Nella notte le temperature scenderanno a 24 gradi. Il cielo resterà privo di nuvole e il vento si attenuerà a 10 km/h, senza alcuna precipitazione. In sintesi, una giornata calda, stabile, senza allerte di pioggia. Monaco Monte Carlo, sole splendente con qualche nuvola leggera. Il bollettino di Thomas Pontiu indica che la mattina a Monaco farà 29 gradi, percepiti 32 gradi a causa dell'umidità, con un vento debole di 10 km che potrà increscere a 15 km in raffiche. Il tempo sarà prevalentemente sereno con qualche lieve disperso di nuvole, ma la probabilità di pioggia rimarrà bassa, intorno al 20% al mattino. Pomeriggio le temperature toccheranno i 31 gradi con un caldo percepito fino a 38 gradi. Il vento si modererà a 10 km/h con raffiche di 20 km e il cielo resterà per lo più soleggiato con nessun rischio di precipitazione. La sera il termometro scenderà a 29 gradi. Il cielo sarà poco nuvoloso. Il vento si calmerà a 25 km in raffiche e il rischio di pioggia sarà nullo. Nella notte la temperatura scenderà a 27 gradi. Il cielo sarà sereno.
Il vento leggero di 15 km

di over e non si prevedono precipitano. A forza l'assenza temporali, il previsore Daniele Berlusconi di 3B Meteo segnala che la mattina a Milano il termometro si girerà su 26 gradi bonus in Schirmanch Brites di un chilometro e assoluta assenza di pioggia. Il cielo sarà sereno e il sole comincerà a riscaldare la città già dalle prime ore. Il pomeriggio le temperature saliranno progressivamente raggiungendo i 36 gradi verso il mezzogiorno e il pomeriggio di con una precipitazione di circa 35 formule 36 gradi e un vento quasi assente, ma con raffiche leggere verso sud, ovest di 4 di 6 km. Il cielo rimarrà per lo più limpido, senza eventi di pioggia, ma con il consueto allarme di afa. Sera le temperature scenderanno a 35 gradi e il cielo resterà sereno con qualche nuvola sparsa. Il vento sarà molto debole da sud, sud, ovest e non ci saranno precipitazioni. Nella notte la minima raggiungerà i 33 gradi, il cielo sarà poco nuvoloso prima. Il vento leggero di 3 gradi al chilometro giro da L, l'umidità rimarrà bassa, senza alcuna probabilità di pioggia. Sintesi, una giornata afosa e stabile, tipica dell'Annec Lombarda. Editoriale meteo di Rece. Il cambiamento climatologico è un tiro alla fune di moda. Ma davvero? Ogni variazione di qualche grado merita il titolo. Catastrofe climatica? Non è forse più comodo dare la colpa al cambiamento climatico per le 30 minuti di pioggia che non arrivano? Quando il termometro supera i 34 gradi, il mondo intero sembra sul punto di evaporare. Noi ci chiediamo se una leggera brezza possa salvarci da un'ipotetica apocalisse termica. Se invece ascoltassimo i dati senza drammatizzare, se il sole bruciasse più del solito, sarebbe forse il momento di stendere una buona crema solare, non di invocare il giudizio finale del pianeta. Mande retoriche e battute fulminanti non cambiano la temperatura dell'aria, ma danno un po' di pepe al silenzioso flusso di dati che per noi esperti resta sempre lo stesso. La natura segue il proprio ritmo. Li osserviamo e il pubblico non fa altro che prendere spunti per il prossimo meme climatico. Quando il giorno Monaco. Il cielo oggi è quasi una tela di luce. Ma che ne dici di qualche nuvola di riflessione? Zhao Zhu. Se la nuvola è lieve, il sole non ha nulla da temere se è pesante. No, il vento la accarezza. Monaco. Allora il meteo è puro equilibrio. Né più né meno. Zhao Zhu. Equilibrio è la via. E cambiamento è il passo. Ma la presenza è il vero stato. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questo è French oggi con centrale Milano 1575 kilocicli.

Un saluto a voi tutti all'ascolto di Centrale Milano sulle onde medie e in streaming e all'ascolto dei podcast di Radio Nizza da Marco Casa. Appuntamento con l'agenda degli eventi da non perdere in Costa Azzurra in questa prima parte di agosto fino al Ferragosto e dintorni. Prende il via martedì 4 agosto il festival teatrale Au Clair de Lune, 5 serate di prosa sotto le stelle. Torna il festival di teatro organizzato dalla compagnia teatrale du Cèdre Bleu nell'ambito delle Nuits Estivales du Château. Siamo allo Château, al castello di Moinsartou, dal 4 al 9 agosto tutte le sere. Martedì 4 agosto Soul and Funk con Mademoiselle Jones sull'Esplanade Jean-Jouan a Roquebrune Cap Martin alle ore 21. Le soirée estivali del Dipartimento delle Alpi Marittime fanno tappa qui con questo gruppo che si chiama Mademoiselle Jean. La band propone un concerto che fonde soul e funk in uno spettacolo dinamico e coinvolgente ad ingresso gratuito. Sempre il 4 agosto per chi ama il reggae c'è Ragamuffin Festival, reggae e hip hop protagonisti al Teatro de Verdure, al Jardin Albert Premier a Nizza. Tra gli ospiti Kozik e Fayapid, Vanu Pie e io vi consiglio chi aprirà la serata, Marcus Gad, tra i maggiori interpreti del reggae roots contemporaneo, arriva dalle terre di oltremare, dalla Guyana ed è capace di unire spiritualità, influenze kanak, soul e sonorità urbane. Una lunga serata all'insegna delle vibrazioni reggae e dell'energia live a Nizza il 4 agosto alle ore 19. Dal 4 all'8 agosto c'è il Festival de Meaux. La letteratura incontra il pubblico in varie località delle Alpes Marittimes. Ci sarà a Biot l'appuntamento con Francis Huster martedì 4 agosto alle 21, sabato 8 agosto a Venanson Lionel Astier alle 20:30. Mercoledì 5 agosto Golden Black, viaggio musicale attraverso la storia, in corso Honoré Crespe a Grasse, uno show colorato e pensato per tutte le generazioni con la musica che attraversa le epoche fino al futuro partendo dalla preistoria. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, festa patronale di Santa Chiara Saint Paul de Vence, questo borgo meraviglioso nell'entroterra nizzardo che celebra una delle sue patrone con 4 giornate dedicate alle tradizioni popolari, processioni religiose, balli, giochi tradizionali per bambini e momenti conviviali animeranno il centro storico di Saint Paul de Vence. Giovedì 6 agosto, festival musicale di Menton. C'è un festival di musica classica inaugurato qualche giorno fa e che andrà avanti per tutto il mese di agosto. Io vi segnalo l'appuntamento del 6 di agosto al Palais de l'Europe con il duo formato da Vasilena Serafimova alla marimba e dal pianista Thomas & Co. Il concerto intreccerà Bach, Rachmaninoff e improvvisazioni originali con influenze jazz, balcaniche e pop. Dal 7 al 9 agosto, per chi ama la musica elettronica, altro che Tomorrowland, c'è Le Plage Electronique a Cannes, nella plage davanti al Palais des Festivals et des Congrès, uno dei più importanti festival europei dedicati alla musica elettronica. Dal 7 al 10 agosto, tantissimi nomi, vi elenco solo le headliner per ogni giornata, i protagonisti assoluti. E Martin Garrix venerdì 7 agosto, sabato 8 agosto Marshmello, domenica 9 agosto DJ Snake e anche l'italiano Mo Black, re della Afro House. Da venerdì 7 a sabato 8 agosto Festival del Libro dell'Ottine, siamo in montagna ad Auron e Saint Dalmas les Sauvages, la 12ª edizione del Festival del Libro dell'Ottine riunisce 40 autori e autrici in 2 giornate dedicate alla letteratura. Il 7 agosto omaggio ad Amy Winehouse al Parvis de l'Hôtel de Ville a Saint-Laurent-du-Var, cioè sul piazzale del municipio. L'ingresso è gratuito. Josephine Cosoletto renderà omaggio ad Amy Winehouse con uno spettacolo dal titolo Sur le pas d'Amy. Da sabato 8 a domenica 16 agosto Festin d'Isola, 9 giorni tradizioni, musica e spettacoli a Isola, siamo sulle Alpi Marittime, la sera fa freschetto, copritevi. Uno degli appuntamenti più attesi dell'estate nelle Alpi Marittime è questo tradizionale festino dell'isola, di Isola, 9 giorni di celebrazioni che uniscono folklore, musica, gastronomia e appuntamenti popolari. Sul nostro sito trovate il programma completo del festival.
Douce France, omaggio alla grande canzone francese, alle ore 21 di sabato 8 agosto al Théâtre de Verdure a Saint-André de la Roche. Uno spettacolo musicale che porterà al pubblico la grande tradizione della chanson francese con ingresso gratuito. Domenica 9 agosto, concerto di chiusura del Nice Classic Festival. Anche a Nizza, come a Mentone, c'è un festival di musica classica nel chiostro del monastero di Simie. Il 9 agosto alle 20, gran finale con il sassofonista Sandro Compagnon, il pianista Charles Essier e Pierre Bertrand, con un progetto musicale che unirà musica classica, jazz e improvvisazione. Lunedì 10 agosto, Violetta Parra rivive tra musica antica e tradizione cilena. Violetta Parra, una delle più grandi voci del Cile, rivivrà in uno spettacolo musicale a Saorge alle ore 18 presso la chiesa di Saint-Sever con l'ensemble Il Festino, che proporrà uno spettacolo dal titolo Una Flor Voy a Nombrar. Al termine è previsto un tradizionale balletto per tutti, un balletti, un momento danzante nella piazza della chiesa. Martedì 11 agosto, per il Festival Grimaldin allo Château de Grimaud, ci sarà il collettivo internazionale IOM, formato da musicisti provenienti da Brasile, Angola, Italia e Grecia. Il gruppo fonde samba, forró, ritmi capoverdiani e sonorità mediterranee in uno spettacolo ricco di energia. Da mercoledì 12 a domenica 16 agosto, la Farandole, il mondo danza a Nizza. In diversi luoghi della città torna uno dei festival internazionali più importanti del folklore in Europa. Per 5 giorni gruppi provenienti da numerosi paesi presenteranno danze tradizionali, musiche popolari, costumi tipici e spettacoli che raccontano culture e tradizioni di tutto il mondo. Mercoledì 12 agosto Patrick Sébastien porta la festa a Saint-Raphaël. Con la sua inesauribile energia, Patrick Sébastien torna sul palco con uno spettacolo dedicato ai suoi grandi successi e ai brani del nuovo album Olé Osé Volume 2. Lo show sarà arricchito anche dalla presenza di un DJ e di ballerine, trasformando il porto di Saint-Raphaël mercoledì 12 agosto in una grande festa estiva. Giovedì 13 agosto c'è il Giardino delle Fiabe e delle Leggende, ore 21, all'Eco Park Auguste Escoffier, Villeneuve-Loubet. Lo spettacolo, Se il flauto potesse raccontare, conduce il pubblico in un viaggio musicale tra la preistoria e il Novecento. Ingresso gratuito. Venerdì 14 agosto, Carnaby Street, Beatles e Rolling Stones rivivono a Saint-Paul-de-Vence. Ore 21, Place de la Courtine a Saint-Paul-de-Vence. Il gruppo rende omaggio ai due giganti del rock britannico. Da Yesterday a Satisfaction, passando per Brown Sugar e Angie, il concerto farà rivivere i grandi classici dei Beatles e dei Rolling Stones. Sabato 15 agosto, la giovane band dei Popcorn, composta da musicisti della Music Academy International DNC, proporrà una serata dedicata ai grandi successi funk e rock, reinterpretati con uno stile moderno ed energico a Villeneuve-Loubet, presso l'Esplanade Joséphine Baker, alle ore 21. Sempre a Ferragosto, Sympathy porta in vita gli anni 70 e 80 con uno spettacolo coinvolgente pensato per tutte le generazioni, a ingresso gratuito con questa band che si esibirà alle ore 21 in Place de France a Mandelieu-la-Napule. Sabato 15 agosto ancora, Cavalier balla con la febbre degli anni 80-90 2000, DJ show alle ore 21, e poi la festa continuerà fino a mezzanotte e mezza con una piccola interruzione alle 22:30 sull'Esplanade Saint-Estelle a Cavalier-sur-Mer per lo spettacolo pirotecnico. C'è il festival Monte Carlo Summer Festival, appunto, Salle des Étoiles al Sporting Club di Monte Carlo. Sabato 15 agosto salirà sul palco Laura Pausini. Un tributo agli O2 è atteso per domenica 16 agosto alle ore 21 nella piazza centrale di Auron. I With You, tribute band composta da musicisti della Costa Azzurra, ripropongono grandi successi degli U2 in uno spettacolo che restituisce tutta l'energia della celebre band irlandese. Ingresso gratuito. Festa di San Rocco a Saint-Paul-de-Vence alle 9 di domenica 16 agosto, 9 del mattino, Cappella di San Rocco a Saint-Paul-de-Vence. La tradizionale festa di San Rocco prevede celebrazioni della messa seguita dalla distribuzione gratuita del tradizionale pan bagnat offerto dal comitato delle feste. E ancora una festa patronale, quella di San Bernardo, domenica 16 agosto in Place Clemenceau a Castellar. Anche qui siamo nell'entroterra nizzardo, ore 11 del mattino. Il programma comprende una messa, la processione, il saluto del sindaco, animazione musicale e il tradizionale appuntamento serale con la Suppo Pistou, offerta gratuitamente dal comune.
La festa proseguirà con balli popolari, punti ristoro e momenti conviviali che concluderanno il ricco calendario degli eventi estivi della Costa Azzurra fino al 16 agosto, ma poi noi ve ne racconteremo ancora altri per la restante parte del mese di agosto. Ritrovate quanto vi ho raccontato in questi minuti anche online sul nostro sito radionizza.it, sezione agenda, con tutti gli eventi che vi ho elencato fin qui. E poi ci ritroveremo in onda su Centrale Milano e in podcast sui podcast di Radio Nizza sulle varie piattaforme con un'altra edizione dell'agenda della Costa Azzurra. A presto, un saluto da Marco Casa.

0: Benvenuti al notiziario di Francia Oggi e Centrale Milano per martedì 11 agosto 2026 su Francia Oggi. Un podcasting tramite chatbot AI è in onde medie sui 1165 kHz. In redazione inizia Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. Notizie dalla Francia. Non si gode lo spettacolo allo stesso modo. Se vai l'eclisse al 99% anziché al 100%. Train è giorno e notte. L'eclissi solare prevista per mercoledì 12 agosto si presenterà come un fenomeno raro e altamente. Occorrendo una stretta zona, definita banda di centralità, avrà la possibilità di assistere all'oscuramento totale del sole. Si tratta di una fascia di circa 300 km di larghezza che attraversa la Spagna e sfiora il confine francese. In quella zona la copertura lunare raggiungerà il 100% e potrà essere osservata proprio prima del tramonto. In Francia la situazione sarà invece più limitata. Secondo l'Associazione Francese di Astronomia, la massima copertura sarà del 99,5% a Biarritz, del 96% a Marseille e a Brest, del 92% a Parigi e del 90% a Strasburgo e Lille. L'Osservatorio di Parigi ha pubblicato una mappa interattiva che permette di conoscere l'orario esatto e il grado di occultazione. Per ogni la differenza tra una copertura al 99% e una al 100% è, a detta del cacciatore di eclissi Jean-Marc Leclerc, più che numerica. Se osservi un'eclissi al 99% non godrai il 99% dello spettacolo. Quando la luna copre totalmente il disco solare, la luce cala drasticamente. L'ambiente si avvicina alla notte e la corona solare. Luminosa aureola che circonda il sole diventa visibile. E clear propone il passaggio da 99% a 100% allo spegnimento di una luce, facendo apparire qualche stella in cielo. Durante la totalità si osserva anche una rapida diminuzione della temperatura di 10 gradi in pochi minuti e gli uccelli cessano il canto. È come se il tempo si fermasse per la prima volta nella vita, commenta Maxime Piquel, direttore tecnico del Planetario della Bretagna, Trail. Astrofisico David Albas descrive l'esperienza come quasi magica. Al di fuori della zona di totalità il fenomeno rimane meno impressionante. La corona non è più visibile perché la superficie del Sole è ancora mille volte più luminosa e la luce rimane comunque intensa, anche se attenuata. La copertura del 90% o inferiori, la temperatura scenderà solo leggermente e la luce sarà più debole. L'emozione sarà ben diversa da quella di un'eclissi totale. Dato che l'eclissi si verificherà nel tardo pomeriggio, la massima sarà intorno alle 20:17 a Parigi. Gli osservatori noteranno un crocifisso solare rosso nelle regioni più a sud, dove il sole è ancora parzialmente coperto. Avrà un piccolo mezzaluna al tramonto. È fondamentale osservare l'eclissi con appositi occhiali filtranti. Guardare il sole a occhio nudo o con lenti non. Certificate può causare gravi danni alla retina, fino alla cecità. Nota: articolo originale è stato pubblicato su France Info il 9 agosto 2026. Fact check by Gemma Four. Se il gas in forte rialzo, più di 6 milioni di famiglie francesi vedranno aumentare la bolletta a settembre. La Commissione di Regolazione dell'Energia e CRI ha annunciato che il prezzo di riferimento del gas subirà una crescita del 5,6% a partire dal l'incremento porterà il prezzo medio a 172,5 euro al megawattora, una variazione che interesserà circa 6 milioni di famiglie francesi, corrispondenti a quasi il 60% dei clienti residenziali collegati al gas. Il rialzo è attribuito al contesto internazionale o offensiva militare scaturita dal conflitto in Medio Oriente al 28. Febbraio ha determinato la chiusura del tratto strategico dello stretto di Hormuz, riducendo drasticamente il flusso di petrolio e gas naturale liquefatto (ACG). Di conseguenza, i prezzi sul mercato in grosso sono aumentati, spingendo la CRI a rivedere al rialzo il prezzo di riferimento. Parallelamente, la domanda di gas da parte dell'Asia, in particolare da Cina e India, ha ulteriormente pressato i prezzi. Le riserve europee sono scese al 57% rispetto al livello abituale del 74% per questo periodo dell'anno. Il valore più basso registrato dal 2009. Scarsità di scorte combinata con l'incertezza geopolitica rende probabile che il prezzo rimanga elevato nei mesi a venire. Le famiglie che hanno sottoscritto contratti a prezzo fisso non saranno coinvolte nell'aumento. In parte riguarda esclusivamente i clienti con tariffe indicizzate al prezzo medio del gas. L'articolo si basa su un comunicato della CRI, citato da AFP, e mette in evidenza le conseguenze del conflitto mediorientale sul mercato energetico europeo. Fact check by Gemma Four. Editoriale di Rachel. Gas, guerra alla nostra bolletta da trile? Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Di meraviglia di sceneggiatura dal prezzo della benzina al gas. Ora la fattura domestica è la star della prossima soap opera di fine stagione. La Commissione Energetica lancia un allarme perché il prezzo di riferimento è salito del 5,6% a settembre. Subito ci troviamo a immaginare io cattivo del conflitto in Medio Oriente che è come un cavaliere oscuro ma ha trafugato il nostro denaro. Ma davvero la guerra è la colpevole prima? O è più semplice puntare il dito su un lontano scontro geopolitico? Ha fomentato il vero regista un mercato che ama il dramma dei numeri. Nella corsa a trovare la cifra più sensazionale, l'articolo ci regala il quasi raddoppio del prezzo del gas dal febbrile inizio dell'anno, ma non fa il minimo sforzo di contestualizzare. Diciamo che il prezzo è passato da 31 a 61 euro per megawattora, e alla fine chi ha realmente pagato? Siamo davvero convinti che il cittadino medio abbia la capacità di decifrare l'indice TF come un'opera. Arte? O, più probabilmente, il giornalismo ha deciso di sostituire l'analisi di fondo con l'ennesima statistica pronta a riempire la pagina di baffi. Poi c'è il silenzio assordante sulla politica nazionale. L'articolo ci parla di riserve al 57% rispetto al 74% storico e, come se fosse la conclusione di un romanzo, lancia un avvertimento sull'inverno imminente senza chiedersi se la stessa Francia non abbia già iniziato a rimuovere i contratti a prezzo. Regolamento. Dove sono le parole dei responsabili di RepowerEU, dei piani di efficienza? O, per amo, i consigli pratici per chi è vincolato a tariffe indicizzate? Sacco pieno di previsioni. Ma l'avviso di base, cercate di non spegnervi, è stato dimenticato. Infine, la sceneggiatura del timore continua a dipingere il futuro come se ogni bolletta fosse una finestra su un'apocalisse imminente. Gli stessi media che ci intimoriscono con l'aumento del gas. Domani celebreranno l'adozione di pannelli solari e auto elettriche. Senza accennare al fatto che il costo di questi salvatori è in costante ascesa. In sostanza, siamo spettatori di un teatro dove il protagonista è sempre l'incredulità nel... Mentre la trama è un susseguirsi di allarmi senza ricetta. On del giorno, un monaco chiese al maestro se il prezzo del gas sale perché la guerra blocca. È colpa del conflitto o della nostra dipendenza energetica? Il maestro sorrise e rispose: il conflitto è il vento. La dipendenza è la vela, entrambi spingono la barca. Ma è il timone della scelta che decide dove andare. Il monaco insistette. Allora, perché i media urlano al pericolo e poi suggeriscono soluzioni che costino ancora di più, senza mai insegnarci a navigare da soli? Il maestro concluse: essi temono che la gente impari a amare, perché allora non avranno più bisogno di vendere l'ago del temporale. Così, il vero prezzo è quello della nostra ignoranza, a cui tutti pagano l'entrata. Ma torniamo alle notizie. La terza ondata di calore prosegue in Altes Maritime e Val e regioni francesi. Del Pes Maritime e del Var rimangono sotto avviso di ondata di calore di livello arancione con temperature che dovrebbero superare i 38 gradi nei prossimi giorni. Secondo le previsioni, Alpes Maritimes la massima prevista a Saint-Martin-du, Var è di 105 gradi, mentre nelle zone interne si aggira tra i 30 e i 34 gradi più lungo la costa. I termometri dovrebbero segnare circa 35 gradi. Var, invece, si prepara a temperature ancora più elevate, fino a 38 gradi nella zona centrale del dipartimento.
1: Non sei solo in linea.
0: 35 sono troppi
1: e fai giusto.
0: 32 Celsius. Le autorità invitano residenti e turisti a prendere misure di precauzione, come idratarsi regolarmente. Evitare l'esposizione prolungata al sole nelle ore più calde e ricorrere a ambienti climatizzati quando possibile. L'avviso emesso dal Servizio Meteo Nazionale resterà in vigore fino a un nuovo aggiornamento. L'alert è valida fino a nuovo avviso delle autorità meteo francesi. Fact check by Gemma Foire. Tuttavia, IA di Meta, l'attacco dell'open source locale con MuseGlimmer Meta ha presentato MuseGlimmer, modello agentico di 30 miliardi di parametri concepito per funzionare interamente sul dispositivo dell'utente, lasciato sotto licenza Apache 2.0. Il modello è stato compresso tramite quantizzazione a 4 bit, riducendo l'ingombro di memoria al di sotto dei 20 GB e permettendo il caricamento locale dell'intero motore fra il suo codificatore e della cache contestuale. Grazie a questa architettura, le applicazioni non più dipendono dalla latenza delle connessioni cloud né dal trasferimento di dati sensibili verso server esterni. MuseGlimmer si propone come assistente autonomo capace di pianificare, redigere e analizzare documenti in tempo reale, anche in assenza di connessione. Il modello è in grado di interfacciarsi con strumenti e chiamare API specifiche, interpretare contenuti multimediali come screenshot o grafici inseriti nel testo e di gestire errori diagnostici, dando soluzioni alternative in maniera indipendente. Dal punto di vista tecnico, Meta ha introdotto una tecnica di decodifica speculativa, denominata DFLash. Si tratta di una rete secondaria leggera che genera blocchi di token in parallelo, validati immediatamente dal modello principale MuseGlimmer. I primi test indicano un incremento di velocità di oltre 3 volte su GPU Nvidia RTX 590, di quasi 2 volte su processori Apple Silicon M5 Max e una crescita del 50% rispetto alla generazione precedente su M4 Max. L'iniziativa è inserita in un più ampio manifesto aziendale, tenuto in un saggio di 6.500 parole firmato da Mark Zuckerberg, che difende il concetto di IA distribuita come risposta alla concentrazione di potere nelle mani di pochi fornitori di modelli proprietari, in particolare OpenAI e Anthropic. Per sostenere questa visione, Meta ha annunciato un investimento di 145 miliardi di dollari in capacità di calcolo per il 2026, cifra destinata a crescere fino a 600 miliardi entro il 2028. Con MuseGlimmer, Meta avvia una guerra di usura contro le soluzioni LLM proprietarie, puntando a standard open weights ottimizzati per l'edge computing. L'obiettivo è che 80% delle attività di ufficio quotidiane possa essere gestito localmente, riducendo così la dipendenza dalle offerte cloud concorrenti. Prossimo rilascio, MuseSpark 1.2, dovrebbe ampliare ulteriormente il catalogo open source. Articolo originario pubblicato su ZDNet France il 10 agosto 2026. Check by Gemma 4. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per martedì 11 agosto 2026 su Parigi. Sono Rachel Costa. Il remoto di magnitudo 7.4 scuote la Colombia e provoca oltre 100 vittime, la scossa sismica più forte registrata. Negli ultimi anni ha colpito la Colombia nella mattina di ieri, con una magnitudo di 7.4 che ha devastato diverse città nella zona occidentale. I primi rilievi mostrano il crollo di numerosi edifici, l'interruzione delle linee elettriche e la chiusura di strade principali, quando i soccorritori hanno avviato le operazioni di ricerca e soccorso. Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale e hanno richiesto l'aiuto di squadre di soccorso internazionali per far fronte. Hull, enorme numero di feriti e ai danni all'infrastruttura. Singapore rivede al rialzo la previsione di crescita. Spinta dall'intelligenza artificiale, il governo di Singapore ha pubblicato una revisione al rialzo del suo prodotto interno lordo per il prossimo anno, attribuendo la spinta alla crescente domanda di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale nei settori energetico e manifatturiero. Il nuovo scenario prevede una crescita del 3.5% rispetto alla stima precedente, con un investimento pubblico massiccio in progetti di ricerca e sviluppo per consolidare la posizione dell'isola come hub regionale e innovazione digitale. Gli analisti prevedono che la crescita sostenuta possa attirare ulteriori capitali stranieri

i principali gruppi petroliferi hanno registrato un profitto straordinario grazie al rialzo dei prezzi del greggio, superando le aspettative degli analisti e generando un windfall senza precedenti. Le aziende hanno annunciato piani di investimento per ampliare la capacità di estrazione e per finanziare progetti di transizione energetica, includendo iniziative nella produzione di idrogeno verde. Tuttavia, i sindacati e le organizzazioni ambientaliste hanno criticato la decisione di destinare gran parte dei guadagni all'espansione della produzione di idrocarburi, chiedendo una maggiore allocazione verso fonti rinnovabili. Aumento del prezzo del gas in Francia, la bolletta media salirà del 5,6%. Il commissario per l'energia ha anticipato un incremento del prezzo di riferimento del gas per i consumatori francesi a partire dal prossimo mese, con una crescita prevista del 5,6% rispetto all'attuale tariffa. L'aumento è attribuito alle recenti tensioni sul mercato globale dell'energia dovute al conflitto in Medio Oriente, che hanno ridotto le riserve disponibili. Il governo ha dichiarato di monitorare attentamente la situazione e di valutare misure di sostegno per le fasce più vulnerabili della popolazione, ma ha avvertito che le bollette potrebbero rimanere elevate per il resto dell'anno. IDEA raccoglie 500 miliardi di dollari di finanziamenti, puntando sull'intelligenza artificiale. Il gigante dei chip ha concluso un'operazione di raccolta di capitali pari a mezzo trilione di dollari, destinata a sostenere la crescita della sua divisione dedicata allo intelligenza artificiale. Il CEO ha sottolineato che i chip di nuova generazione rappresentano un asset investibile per gli investitori istituzionali. Vista la crescente domanda di capacità di calcolo per modelli avanzati, con questi fondi, Nvidia prevede di accelerare lo sviluppo di architetture più efficienti e di ampliare la propria presenza nei data center globali. AWS invita gli ingegneri a ridurre gli sprechi di CPU durante il picco di domanda. Il servizio di cloud computing di Amazon ha inviato una comunicazione interna ai propri ingegneri, esortandoli a ottimizzare l'uso delle unità di elaborazione centrale HCPU per contenere i costi e migliorare l'efficienza. La direttiva arriva in un periodo di forte pressione sulla capacità di calcolo, dovuta all'aumento della domanda di servizi basati sull'intelligenza artificiale. AWS ha introdotto nuove linee guida e strumenti di monitoraggio per aiutare i team a identificare e correggere i consumi eccessivi, con l'obiettivo di mantenere i margini di profitto in un mercato sempre più competitivo. PMPG, Monaco, Monte Carlo e Milano per martedì 11 agosto 2026, PMPG. La giornata canicola ma senza sorprese, secondo l'esperto AG Crefet. Mattina a Parigi si presenterà luminosa con temperature intorno ai 20 gradi, un leggero vento di 10 km e assoluta assenza di pioggia. Il pomeriggio il termometro salirà rapidamente fino a 34 gradi, con un leggero aumento della brezza che raggiungerà i 25 km/h, mentre il cielo rimarrà sereno e non ci saranno rischi di rovesci. I tardi pomeriggio e la sera presenteranno un cielo ancora chiaro, con temperature che sfideranno i 30 gradi e un vento moderato di 15 km. Nella notte le temperature scenderanno a 24 gradi. Il cielo resterà privo di nuvole e il vento si attenuerà a 10 km, senza alcuna precipitazione. In sintesi, una giornata calda, stabile, senza allerta di pioggia. Monaco Monte Carlo, sole splendente con qualche nuvola leggera. Il bollettino di Thomas Pontiu indica che la mattina a Monaco farà 29 gradi, percepiti 32 gradi a causa dell'umidità, con un vento debole di 10 km che potrà increscere a 15 km in raffiche. Il tempo sarà prevalentemente sereno con qualche lieve disperso di nuvole, ma la probabilità di pioggia rimarrà bassa, intorno al 20% al mattino. Pomeriggio le temperature toccheranno i 31 gradi con un caldo percepito fino a 38 gradi. Il vento si modererà a 10 km/h con raffiche di 20 km e il cielo resterà per lo più soleggiato con nessun rischio di precipitazioni. La sera il termometro scenderà a 29 gradi. Il cielo sarà poco nuvoloso. Il vento si calmerà a 25 km in raffiche e il rischio di pioggia sarà nullo. Nella notte la temperatura scenderà a 27 gradi. Il cielo sarà sereno. Il vento leggero di 15 km/h e non si prevedono precipitazioni. Milano. A Foggia, ma senza temporali, il previsore Daniele Berlusconi di 3B Meteo segnala che la mattina a Milano il termometro si girerà su 26 gradi bonus in cima di un chilometro e assoluta assenza di pioggia. Il cielo sarà sereno e il

0: sole comincerà a riscaldare la città già dalle prime ore. Nel pomeriggio le temperature saliranno progressivamente raggiungendo i 36 gradi verso il mezzogiorno e il pomeriggio di con una precipitazione di circa 35 fuori 36 gradi e un vento quasi assente, ma con raffiche leggere verso sud, ovest 4 di 6 km. Il cielo rimarrà per lo più limpido, senza eventi di pioggia, ma con il consueto allarme di afa. Sera le temperature scenderanno a 35 gradi e il cielo resterà sereno con qualche nuvola sparsa. Il vento sarà molto debole da sud, sud, ovest e non ci saranno precipitazioni. Nella notte la minima raggiungerà i 33 gradi, il cielo sarà poco nuvoloso prima. Il vento leggero di 3 gradi al chilometro giro da L, umidità rimarrà bassa, senza alcuna probabilità di pioggia. Sintesi, una giornata afosa e stabile, tipica dell'Annec Lombarda. Materiale meteo di Reich, il cambiamento climatologico è un tiro alla fune di moda. Ma davvero? Ogni variazione di qualche grado merita il titolo. Catastrofe climatica? Non è forse più comodo dare la colpa al cambiamento climatico per le 30 minuti di pioggia che non arrivano? Quando il termometro supera i 34 gradi, il mondo intero sembra sul punto di evaporare. Noi ci chiediamo se una leggera brezza possa salvarci da un'ipotetica apocalisse termica. Se invece ascoltassimo i dati senza drammatizzare, se il sole bruciasse più del solito, sarebbe forse il momento di stendere una buona crema solare, non di invocare il giudizio finale del pianeta. Mande retoriche e battute fulminanti non cambiano la temperatura dell'aria, ma danno un po' di pepe al silenzioso flusso di dati che per noi esperti resta sempre lo stesso. La natura segue il proprio ritmo. Li osserviamo e il pubblico non fa altro che prendere spunti per il prossimo meme climatico. Quando il giorno Monaco. Il cielo oggi è quasi una tela di luce. Ma che ne dici di qualche nuvola di riflessione? Zhao Zhu. Se la nuvola è lieve, il sole non ha nulla da temere se è pesante. No, il vento la accarezza. Monaco. Allora il meteo è puro equilibrio. E più né meno. Zhao Zhu. Equilibrio è la via. E cambiamento è il passo. Ma la presenza è il vero stato. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è Francia oggi con centrale Milano 1575 kilocicli.
1: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

La vostra musica su Centrale Milano.

0: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
1: Bentrovati agli amici di Radio Nizza e Centrale Milano. Sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch. In questa occasione non tratteremo tanto di un collegamento musicale tra l'Italia e la Francia, bensì daremo un po' più spazio alla Francia parlando di una storia di musica di questo paese che forse non è sufficientemente conosciuta in Italia. Mi riferisco alla genesi di My Way, storico pezzo del repertorio di Frank Sinatra, forse la sua canzone più famosa, sicuramente una delle più famose di tutti i tempi, che ha definito la cultura popolare e ha fatto la storia della musica. Come sempre, prima di cominciare, va ascoltata, perché abbiamo parlato fin troppo. Quindi, senza ulteriori indugi, Frank Sinatra in My Way.

questa canzone uscì nel marzo del 1969, ma ormai di fatto possiamo dire che è senza tempo. Come dicevamo, si tratta probabilmente della canzone più famosa all'interno del repertorio di uno degli artisti più famosi di tutti i tempi. Di conseguenza entra di diritto nella lista dei classici intramontabili. Eppure una serie di informazioni fondamentali relative a questa canzone non sono note al grande pubblico. Prima fra tutte il fatto che sia una cover di un originale francese. Il pezzo infatti nasce come Comme d'habitude, scritta da Jacques Revaux, Gilles Thibault e Claude François. Successivamente poi venne adattato in inglese da Paul Anka. Tra l'altro la storia vuole che Frank Sinatra dovette essere convinto da Paul Anka a interpretare la canzone in quanto non era assolutamente entusiasta. Questa non è neanche una leggenda, perché poi Frank Sinatra in più occasioni avrebbe ribadito il proprio malcontento nei confronti della canzone, che riteneva troppo autoreferenziale e autocelebrativa. Una volta visto il successo, ovviamente però non si è mai trattenuto dall'interpretarla. A questo punto, come abbiamo fatto prima, tagliamo corto e andiamo in fretta ad ascoltare della musica. Ossia, proprio la canzone originale francese, che era interpretata da Claude François. Questa è Comme d'habitude.

avrete notato che la linea melodica è la stessa di My Way di Frank Sinatra. Quel che cambia, però, è molto importante, l'arrangiamento e soprattutto il tema del testo. Non si parla di realizzazione personale, obiettivi raggiunti e di quel sogno americano che tanto incarnava Frank Sinatra, bensì di una relazione che sta finendo e delle difficoltà di una coppia. Un tema molto più caro, forse, al pubblico francese. Storicamente l'ossatura centrale della canzone venne fuori quando Jacques Revaux e Claude François si misero a scrivere insieme, tenendo a mente la relazione appena finita di quest'ultimo con la cantante France Gall. La canzone uscì poi nel 1968, fu sentita da Polanka e il resto, come si suol dire, è storia. My Way è una delle canzoni più coverizzate nella storia della musica, tant'è che anche tantissimi artisti italiani ne hanno realizzato una propria versione, pure con traduzioni differenti, ognuna con le proprie peculiarità, partendo però sempre da quella inglese cantata da Frank Sinatra. Proprio per questo, quella che stiamo per sentire è un po' una chicca, perché Claude François, come usava a quei tempi e come più volte abbiamo sperimentato qui su The French Touch, ha realizzato anche una versione italiana della sua Comme d'habitude e l'ha intitolata Come sempre. A differenza quindi di come ogni tanto viene erroneamente definita, questa non è My Way in italiano, bensì appunto una cover della versione francese, e come tale uscita prima di quella di Frank Sinatra. Ne sentiamo un pezzetto.

E questa è un po' una storia già vista, perché poi, come spesso accadeva e come spesso abbiamo visto, la versione italiana diventa una semplice traduzione di quella francese. Visto però che stiamo parlando di My Way in italiano, e qui siamo pur sempre su The French Touch, bisogna necessariamente nominare alcuni degli artisti che poi hanno coverizzato questa canzone. Mi riferisco a Bobby Solo e alla sua La mia strada, a Patti Pravo con A modo mio e, immancabile, a Mina, che nel 2005 all'interno di L'allieva, album interamente dedicato a Frank Sinatra, realizzò una cover perfettamente fedele di My Way senza modificare niente del testo. Faceva così. Yeah.

0: una voce che effettivamente andava ascoltata quasi obbligatoriamente e che ci accompagna alla fine della nostra puntata. Io, come sempre, vi ringrazio per avermi ascoltato e vi saluto. Da Arturo Bolognini, questo era The French Touch. Vi lascio un'interpretazione un po' più moderna di Comme d'Habitude, realizzata da M. Pokora, cantante francese che nel 2016 pubblicò la propria cover di quella che possiamo definire un classico della chanson a questo punto. Ecco M. Pokora in Comme d'Habitude.
1: The French Touch, dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: Ciao, sono Dave e anch'io ascolto Radio Centrale Milano.
1: Per un po' non successe niente, tranne il gusto di immaginare le proprie abitudini e le proprie comodità. Non c'è niente di più impegnativo di mettersi la scrivania al posto giusto, che è uno solo, lo so. Due giorni ci vuole, però si gode. Ecco, ora è perfetta, viene proprio voglia di sedersi. C'è un piccolo particolare, mi ero accorto anche ieri. Si intravede un angolo del soggiorno della casa accanto. Nevrotico come sono, questo mi dà un attimo di dispiacere. Meno male che ora poco a poco il buio si prende tutto. Era quasi sera e il mio vicino sedeva di schiena, o perlomeno si suppone sedesse di schiena. In realtà non si vedeva affatto, anche perché la stanza buia era rischiarata a intermittenza solo dalla luce fluorescente della televisione. Sarebbe una abat-jour moderna se non avesse il volume. E bravo colonnello, tienilo un po' più alta, così la sento.

0: Io!
1: L'ho visto il Mazzolini.
0: Bel tipo. È fatto come un colonnello. Anziano ma dritto come un grattacielo.
1: Che salute. Che vecchiaia invidiabile. Si comprano una bella casetta un po' fuori. Nessuno ama la pace come i colonnelli. Li ho sempre visti finire nei giardini, nei roseti. Mica muoiono in battaglia. Mai. Lui si cura il suo prato, le sue piantine. A lui viene tutto benissimo. C'ha delle rose enormi. E il gallo? Una statua. Mi assomiglia un po'. Anche più maestoso. Mi ricordo che la prima volta che lo vidi se ne stava dritto impettito sopra il muretto con la sua cresta rossa. Una via di mezzo tra il colonnello Mazzolini e Giuseppe Garibaldi. Ma questo cos'è? Non è la televisione. Ancora una volta avevo sentito il solito rumore. Qui c'è qualcuno che ci cammina sopra la testa, ma sono mica paranoico. Voglio chiedere al colonnello se ha sentito. Ma cosa vuoi che senta? Piro, piro, piro, piro, piro, piro, piro, piro, piro. Lui si coccola le sue galline, poi prende il tegamino, un velo di burro, si cuoce due ovine, la sua poltrona, appena un po' di fluorescenza televisiva, magica. Ognuno ha l'infinito che si merita. Ma tutto questo non aveva importanza per la mia storia, o meglio, ne aveva. Però se un giorno io dovessi dire la verità su quella sera, dovrei ammettere che non ce l'avevo affatto col colonnello Mazzolini. In quel momento non sopportavo che anche in questa casa, che avevo chiamato Oasi, non sopportavo l'idea che tutto quello che avevo buttato fuori dalla porta mi rientrasse dalla finestra. Se domani uno dovesse dare un nome a questo nostro tempo, sì, un capitolo, come fanno gli storici, che ne so, il romanticismo, la rivoluzione francese, sia un titolo chiaro. Non dovrebbero chiamarlo né socialismo, né decadenza o post-capitalismo. Forse la definizione più giusta sarebbe la volgarità. La volgarità di tutto e di tutti. Io ero venuto qui da solo, senza radio, senza giornali, senza televisione, ingenuità forse, e mi ritrovo addosso in un attimo tutto quello da cui ero scappato, o meglio, da dove credevo di essere scappato. È bastato un niente, quella finestra, quella fluorescenza, un simbolo per carità, magico l'ho chiamato, forse ipnotico anche, un caleidoscopio, no, una lente di ingrandimento del tutto. La volgarità degli oggetti, delle parole, la volgarità delle facce, dei vestiti, delle risate, la volgarità degli uomini politici, degli intellettuali, dei cantanti, del successo, la volgarità del mondo intero, certo, tutto dentro nel tubo, nella scatola, sì, la fluorescenza, tutta la volgarità del mondo, minuto per minuto. È per questo che uno scappa da tutto, perché senti che ti fa male, male fisico, ti fa male dentro, e diventi più brutto, più cattivo, e non te ne accorgi, perché ormai è la tua vita, è la normalità. Perché la volgarità è in tutti, la volgarità dei giornalisti, la volgarità dello scoop, dell'informazione, la volgarità dei presentatori, col pubblico che applaude, che ride, che partecipa, e i bambini che telefonano, che giocano, e i gettoni d'oro, i biscottini, i profilattici, di più, sempre di più. Niente, te ne stai lì, inchiodato, istupidito, ipnotizzato anche, la fluorescenza, sì, la fluorescenza, è lei che va a venire il cancro, ce l'ho addosso, ce l'abbiamo addosso, e se ne parla anche invece di vergogna. Si discute, questo è meglio, questo è peggio, zitto, zitto, basta, bisognerebbe urlare dentro la propria testa, urlare dentro la propria testa, urlare dentro la propria testa. Probabilmente quella sera lì, no, anzi, certamente quella sera lì avevo esagerato. Mi era andato proprio, come si dice, il sangue alla testa.
0: Ero rosso, accaldato, gonfio e un po' stupido.
2: La fluorescenza. La televisione è un oggetto. È un nome padrone di sé. Se vuole, la spegne. Prende un bel libro.
0: Ma quale libro? Quando sei dentro a quella roba lì, ci sei dentro. Non esiste altro. Me ne andai a letto con questi pensieri, ma ero un po' confuso. Mi ricordo che un attimo prima di addormentarmi pensai che avevo fatto male a non portare qui la televisione. Sulla strada della degradazione è molto meglio un bel telequiz che la montagna incantata di Thomas Mann.

0: Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, grosso saluto da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, un nuovo episodio di un programma che normalmente si occupa di novità discografiche, ma ormai vi siete abituati al fatto che saltuariamente facciamo delle retrospettive facendo ascoltare delle cover, altre invece, come in questo caso, facendo ascoltare alcuni brani classici del passato nelle versioni originali. Rock Wave oggi comincia dal 1965, un classico di Bob Dylan reinterpretato da una band che si chiama The Byrds, Mr. Tambourine Man.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bob Dylan ha scritto il brano nel 1964. I Byrds, formazione californiana nata nello stesso anno, guidata da Roger McGuinn, pubblicarono 12 album in carriera e trasformarono il pezzo da cantautorale in un manifesto folk rock. La loro versione del 1965, caratterizzata da armonie cristalline e chitarre jungle, rese il brano come un singolo di libertà e di fuga dalla quotidianità, brano iconico di quel periodo. Sempre nello stesso anno, 1965, Bob Dylan pubblica un brano che apre il suo album Highway 61 Revisited. Si intitola Like a Rolling Stone.

discover that

0: Rock Wave.
1: Bob Dylan, classe 1941, ha pubblicato oltre 40 album in carriera. Questa canzone, Like a Rolling Stone, è stata registrata con Mike Bloomfield e Al Kooper. È diventato un grande successo nonostante i 6 minuti di durata. Pensate che restò in classifica per ben 3 mesi. Brano che è stato ripreso nel tempo da vari artisti, cito David Bowie, Jimi Hendrix, i Rolling Stones, ma tanti altri artisti che hanno consolidato il mito di questo grande brano tra i più influenti della storia della musica rock. 1967, un gruppo vocal pop che arriva da Los Angeles porta al successo una canzone intitolata Never My Love. Loro sono gli Association.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Gruppo di Los Angeles, nato nel 1965, Association, noto per le armonie perfette e per uno stile soft rock elegante e raffinato. Never My Love, canzone del 1967, è stata scritta dai fratelli Adderley ed è una delle canzoni più suonate del Novecento, secondo varie statistiche. Il tutto grazie a questa melodia avvolgente e a un arrangiamento orchestrale decisamente indovinato. Il brano è una dichiarazione di amore assoluto in cui il protagonista rassicura l'amata che il suo sentimento non verrà mai meno. Brano che faceva parte dell'album Inside Out del 1967, stesso anno in cui è uscito un album dal titolo Tangerine Dream. Non si parla della band tedesca, ma di una formazione inglese, nata a Londra nel 1964, guidata da Peter Daltrey, che non è parente di Roger degli Who. Il pezzo si intitola The Sky Children. Kaleidoscope.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Quest'oggi a Rock Wave tanti classici, ma anche brani da riscoprire, classici di nicchia come questa The Sky Children dei Kaleidoscope, band inglese tipico della psichedelia britannica di quel periodo. Eravamo nel 1967, brano amatissimo dagli appassionati della musica degli anni 60, un brano assolutamente da riscoprire come lo sono quelli di questa formazione. Continuiamo con i Doors, 1968, un brano intitolato Love Street faceva parte dell'album Waiting for the Sun. Doors.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Love Street, un brano dei Doors diverso dalle atmosfere, dalle tensioni oscure del loro repertorio. Brano del 1968 per questa band nata a Los Angeles nel 1965, guidata ovviamente da Jim Morrison, che è scomparso a Parigi nel 1971. La band poi ha proseguito per un po', dopo si sono sciolti e gli altri elementi hanno percorso strade diverse. Nina Simone invece ci fa ascoltare Ain't Got No, I Got Life, brano del 1968 tratto dal musical Hair.

0: Brano del 1968 viene trasformato da Nina Simone in un inno di dignità, resilienza e orgoglio afroamericano. La cosa curiosa è che non esiste una versione definitiva del testo. Nina lo modificava di esibizione in esibizione, pur mantenendo sempre la struttura che riproduce il titolo I'm Gone No, I Got Life. Alla fine lei elenca tutto ciò che non ha. Non ha una casa, non ha delle scarpe, non ha soldi, non appartengo ad alcuna classe né cultura, non ho un nome, non ho un dio, perché vuole mostrare come la privazione e l'esclusione subite dagli afroamericani non definiscano la loro essenza. Nonostante tutto, resta la vita, la forza, l'identità. Brano importantissimo di Nina Simone del 1968.
1: Rock Wave. L'onda del rock.

0: Ciao, sono Roberto, anch'io ascolto Radio Centrale Milano.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Brano scritto da Jerry Jeff Walker nel 1968, questa è forse la versione più famosa del 1970 della Nitty Gritty Dirt Band, Mr. Bojangle, tratto da Uncle Charlie and His Dog Teddy, album di grande successo musicale in quel periodo per una formazione country folk del Colorado nata nel 1966. È diventata poi un punto di riferimento per quanto riguarda la fusione tra il rock e la tradizione americana. Una canzone che nel tempo è stata ripresa da vari artisti, ricordo Sammy Davis Jr., Bob Dylan, Neil Diamond e Nina Simone. 1971, American Pie è forse il brano più famoso di Don McLean insieme a Vincent, la canzone dedicata a Van Gogh. Questo brano dava il titolo ad un album di grande successo per una canzone che poi nel 2000 è stata ripresa da Madonna e riportata in cima alle classifiche mondiali in una versione pop dance comunque molto apprezzabile. Ma noi ascoltiamo l'originale, American Pie.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande canzone di Don McLean, American Pie, pubblicata nel 1971, una ballata epica, molto lunga, che ripercorre la storia culturale degli Stati Uniti con simboli, nostalgia e ricordi molto particolari, come per esempio quella del giorno in cui la musica è morta, Day of Music Died, ovvero sia la morte tragica di Buddy Holly nel 1959. Grande cantautore, classe 1945, nato a New York, tra i più importanti del folk rock americano. Sempre in quell'anno, 1971, Badfinger, una formazione gallese nata nel 1961, guidata da Pete Ham, pubblicò un album dal titolo Straight Up che conteneva quest'ottima Day After Day.

brano che vede la collaborazione di George Harrison alla slide, Leon Russell al pianoforte e un mix finale affidato al grande Todd Rundgren. Stiamo parlando di Day After Day, The Bad Finger, tratto dall'album Straight Up. Formazione nata nel 1961 a Swansea, guidata, come dicevo prima, da Pete Ham del 1947, che poi ci lasciò nel 1975. In carriera hanno pubblicato una decina d'album, diventando tra i primi esempi di power pop. 1974, un grande successo, un grande brano di Jorma Kaukonen e degli Ottiuna, dall'album Qua, si intitola Genesis.

0: Wave.
1: Grande brano di John McEwan dall'album Qua, pubblicato il 15 settembre 1974, la canzone è Genesis, per un album che è stato prodotto da Jack Cassidy, che era compagno negli U2 e nei Jefferson Airplane, disco completamente acustico che mette al centro del progetto il suo fingerpicking unico, e questa canzone diventò nel tempo la sua canzone più amata e richiesta nei suoi concerti. Album che è stato ristampato nel 2003 con 4 brani aggiuntivi e resta veramente un caposaldo del suo percorso artistico. Ancora 1974, un pezzo splendido di Jackson Browne. Si intitola Fountain of Sorrow, tratto da quel capolavoro intitolato Late for the Sky.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Fountain of Sorrow, Lead for the Sky, capolavoro di Jackson Browne, artista americano nato nel 1948 ad Heidelberg, cresciuto a Los Angeles, tra i più grandi cantautori della West Coast, autore di brani memorabili che hanno segnato sicuramente gli anni 70, un artista ancora in attività. Una canzone che racconta la fine di una relazione, il dolore, la memoria e la difficoltà di guardare indietro senza ferirsi, trasformando il rimpianto in consapevolezza. 1975, un altro cantautore americano, arriva dalla California, lui è un famoso attore, cantautore legato alla nota famiglia Carradine, brano contenuto nel film e nell'album Nashville. Per questo progetto ha vinto anche un Oscar. Lui si chiama Kate Carradine, il brano I'm Easy.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Ciao, sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

grandissimo pezzo dei Madness. My Girl faceva parte di quel capolavoro One Step Beyond, pubblicato nel 1979, anche se poi in realtà faceva già parte del repertorio della band quando si chiamava The Invaders. I Madness, una band fondamentale per quanto riguarda lo ska, sono nati nel 1976. Il brano è stato scritto da Mike Barson, artista nato a Londra, e infatti la demo era stata cantata dallo stesso autore della canzone, anche se poi nella versione ufficiale, poi anche ovviamente sempre dal vivo e in qualsiasi situazione, nei video e dappertutto, sarà poi Sags a cantare questa canzone. Continuiamo con gli Stranglers, passiamo al 1981, forse il brano più famoso di questa band inglese, nata nel Surrey e guidata da Jean-Jacques Barnel, si intitola Golden Brown, faceva parte dell'album La Folie, Stranglers.

Brano del 1981 che arrivò addirittura al secondo posto delle classifiche britanniche, veramente grandioso l'arrangiamento curato da Dave Greenfield che ci ha lasciato qualche anno fa. Il brano è interamente suonato al clavicembalo, veramente un capolavoro per quanto riguarda gli Stranglers. Golden Brown dalla Folie del 1981. Tra l'altro molto spesso metto il brano in sottofondo durante le mie trasmissioni. Quella non è la versione originale, ma è la versione del grandissimo pianista Dave Brubeck, quello di Take 5. Continuiamo con Loy Cole and the Commotions, un brano del 1984 da un album iconico intitolato Rattlesnakes. La canzone si intitola Are You Ready to Be Heartbroken? Loy Cole and the Commotions.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sei pronto a farti spezzare il cuore? La canzone parla del rischio emotivo di aprirsi a qualcuno. Lord Cole and the Commotions, band scozzese formatasi a Glasgow nel 1982, hanno esordito nel 1984 con questo lavoro denominato Rattlesnakes, diventato veramente un classico della musica di quel tempo e del sound di un'etichetta scozzese che si chiamava Posca Records, anche se loro non incidevano per quel progetto, ma sicuramente si ispiravano alle band di allora. Born of Frustration è un brano del 1992, facciamo un po' un salto temporale piuttosto lungo, faceva parte dell'album Seven della band James Band, guidata da Tim Booth.

Rock Wave. Classico brano da cantare a squarciagola durante i concerti live di questa band, James con Born of Frustration dall'album 7, pubblicato il 17 febbraio 1992, album che è arrivato al 13° posto delle classifiche britanniche e al 5° delle classifiche di Billboard Modern Rock. Per il brano che forse resta il loro più grande successo, arrivano da Manchester ed erano grandi amici degli Smiths, che agli esordi li hanno un po' aiutati tra virgolette, nel senso che facevano aprire i loro concerti nella loro città. Quella che segue è la band dei Connells, il brano è del 1993, un anno dopo, si intitola 74-75 dall'album Ring, The Connells.

Io quando vedo il video di questa canzone mi emoziono, ve lo dico. Se qualcuno non se lo ricorda, è stato registrato in una scuola della Carolina del Nord, mostra degli studenti della classe 1975 come erano diventati nel 1993, anno in cui è stata registrata la canzone e lo stesso video. Poi nel 2015 la band ha realizzato il celebre reunion video, rivedendo gli stessi protagonisti dopo 22 anni e qualcuno purtroppo non c'era più. La canzone parla naturalmente del passare del tempo, della nostalgia e della dolcezza del ricordo. Era 74-75 dai Conners. Ed ora un pezzo che ha lanciato in tutto il mondo i Radiohead, anche se Thom Yorke l'ha un po', non dico disconosciuto, ma un po' criticato. Si intitola I Can Drive. Loro sono i Radiohead.

0: Il meglio della musica rock.
1: Radiohead con High and Dry dall'album The Bands del 1995, da qua in poi arrivò il successo mondiale con album assolutamente imperdibile come OK Computer, e dopo man mano la band è andata sempre più verso territori più sperimentali e anche con progetti alternativi anche dello stesso Thom Yorke. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Rock Wave. Abbiamo riascoltato alcuni classici, alcuni pezzi famosi, altri magari un po' meno, ma che secondo me meritavano di essere ripresi e riascoltati, e spero che sia stato di vostro gradimento, anche se ricordo sempre che Rockwave è principalmente una trasmissione di novità discografiche e ogni tanto facciamo queste cose alternative anche per divertirci un po'. Vi lascio con un brano dei Mumford & Sons dall'album Babel, è un vero e proprio salto nel tempo dal 1995 di Radiohead al 2012 di quest'album e di questa canzone dal titolo I Will Wait. Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco. Ciao!

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Ci facciamo una birra e poi...
2: Radio Centrale
3: Milano.

Un saluto a voi tutti all'ascolto di Centrale Milano sulle onde medie e in streaming e all'ascolto dei podcast di Radio Nizza da Marco Casa. Appuntamento con l'agenda degli eventi da non perdere in Costa Azzurra in questa prima parte di agosto fino al Ferragosto e dintorni. Prende il via martedì 4 agosto il festival teatrale Au Clair de Lune, 5 serate di prosa sotto le stelle. Torna il festival di teatro organizzato dalla compagnia teatrale du Cèdre Bleu nell'ambito delle Nuits Estivales du Château. Siamo allo Château, al castello di Moinsartou, dal 4 al 9 agosto tutte le sere. Martedì 4 agosto Soul and Funk con Mademoiselle Jones sull'Esplanade Jean-Jouan a Roquebrune Cap Martin alle ore 21. Le soirée estivale del Dipartimento delle Alpi Marittime fanno tappa qui con questo gruppo che si chiama Mademoiselle Jean. La band propone un concerto che fonde soul e funk in uno spettacolo dinamico e coinvolgente ad ingresso gratuito. Sempre il 4 agosto per chi ama il reggae c'è Ragamuffin Festival, reggae e hip hop protagonisti al Théâtre de Verdure, al Jardin Albert Premier a Nizza. Tra gli ospiti, Kozik e Nfayapid, Vanu Pie, e io vi consiglio chi aprirà la serata, Marcus Gad, tra i maggiori interpreti del reggae roots contemporaneo, arriva dalle terre di oltremare, dalla Guyana, ed è capace di unire spiritualità, influenze kanak, soul e sonorità urbane. Una lunga serata all'insegna delle vibrazioni reggae e dell'energia live a Nizza, il 4 agosto alle ore 19. Dal 4 all'8 agosto c'è il Festival de Meaux. La letteratura incontra il pubblico in varie località delle Alpes Marittimes. Ci sarà a Biot l'appuntamento con Francis Huster martedì 4 agosto alle 21, sabato 8 agosto a Venanson, Lionel Astier alle 20:30. Mercoledì 5 agosto Golden Black, viaggio musicale attraverso la storia, in corso Honoré Cresp a Grasse, uno show colorato e pensato per tutte le generazioni con la musica che attraversa le epoche fino al futuro partendo dalla preistoria. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, festa patronale di Santa Chiara Saint Paul de Vence, questo borgo meraviglioso nell'entroterra nizzardo che celebra una delle sue patrone con 4 giornate dedicate alle tradizioni popolari, processioni religiose, balli, giochi tradizionali per bambini e momenti conviviali animeranno il centro storico di Saint Paul de Vence. Giovedì 6 agosto, festival musicale di Menton. C'è un festival di musica classica inaugurato qualche giorno fa e che andrà avanti per tutto il mese di agosto. Io vi segnalo l'appuntamento del 6 di agosto al Palais de l'Europe con il duo formato da Vasilena Serafimova alla marimba e dal pianista Thomas Enko. Il concerto intreccerà Bach, Rachmaninoff e improvvisazioni originali con influenze jazz, balcaniche e pop. Dal 7 al 9 agosto, per chi ama la musica elettronica, altro che Tomorrowland, c'è Le Plages Electroniques a Cannes, nella plage davanti al Palais des Festivals et des Congrès, uno dei più importanti festival europei dedicati alla musica elettronica. Dal 7 al 10 agosto, tantissimi nomi, vi elenco solo le headliner per ogni giornata, i protagonisti assoluti. E Martin Garrix venerdì 7 agosto, sabato 8 agosto Marshmello, domenica 9 agosto DJ Snake e anche l'italiano Mo Black, re della Afro House. Da venerdì 7 a sabato 8 agosto Festival del Libro dell'Ottine, siamo in montagna ad Auron e Saint Dalmas le Sauvages. La 12ª edizione del Festival del Libro dell'Ottine riunisce 40 autori e autrici in due giornate dedicate alla letteratura. Il 7 agosto omaggio ad Amy Winehouse al Parvis de l'Hôtel de Ville a Saint-Laurent-du-Var, cioè sul piazzale del municipio. L'ingresso è gratuito. Josephine Cosoletto renderà omaggio ad Amy Winehouse con uno spettacolo dal titolo Sur le Pas d'Ami. Da sabato 8 a domenica 16 agosto Festin d'Isola, 9 giorni tradizioni, musica e spettacoli a Isola, siamo sulle Alpi Marittime, la sera fa freschetto, copritevi. Uno degli appuntamenti più attesi dell'estate nelle Alpi Marittime è questo tradizionale festino dell'isola, di Isola, 9 giorni di celebrazioni che uniscono folklore, musica, gastronomia e appuntamenti popolari. Sul nostro sito trovate il programma completo del festival.
Douce France, omaggio alla grande canzone francese, alle ore 21 di sabato 8 agosto al Théâtre de Verdure a Saint-André de la Roche. Uno spettacolo musicale che porterà al pubblico la grande tradizione della chanson francese con ingresso gratuito. Domenica 9 agosto, concerto di chiusura del Nice Classic Festival. Anche a Nizza, come a Mentone, c'è un festival di musica classica nel chiostro del monastero di Simier. Il 9 agosto alle 20, gran finale con il sassofonista Sandro Compagnon, il pianista Charles Essier e Pierre Bertrand, con un progetto musicale che unirà musica classica, jazz e improvvisazione. Lunedì 10 agosto, Violetta Parra rivive tra musica antica e tradizione cilena. Violetta Parra, una delle più grandi voci del Cile, rivivrà in uno spettacolo musicale a Saorge alle ore 18 presso la chiesa di Saint-Sever con l'ensemble Il Festino, che proporrà uno spettacolo dal titolo Una Flor Voy a Nombrar. Al termine è previsto un tradizionale balletto per tutti, un balletti, un momento danzante nella piazza della chiesa. Martedì 11 agosto, per il Festival Grimaldin allo Château de Grimaud, ci sarà il collettivo internazionale IOM, formato da musicisti provenienti da Brasile, Angola, Italia e Grecia. Il gruppo fonde samba, forró, ritmi capoverdiani e sonorità mediterranee in uno spettacolo ricco di energia. Da mercoledì 12 a domenica 16 agosto, la Farandole, il mondo danza a Nizza. In diversi luoghi della città torna uno dei festival internazionali più importanti del folklore in Europa. Per 5 giorni gruppi provenienti da numerosi paesi presenteranno danze tradizionali, musiche popolari, costumi tipici e spettacoli che raccontano culture e tradizioni di tutto il mondo. Mercoledì 12 agosto Patrick Sébastien porta la festa a Saint-Raphaël. Con la sua inesauribile energia, Patrick Sébastien torna sul palco con uno spettacolo dedicato ai suoi grandi successi e ai brani del nuovo album Olé Osé Volume 2. Lo show sarà arricchito anche dalla presenza di un DJ e di ballerine, trasformando il porto di Saint-Raphaël mercoledì 12 agosto in una grande festa estiva. Giovedì 13 agosto c'è il Giardino delle Fiabe e delle Leggende, ore 21, all'Eco Park Auguste Escoffier, Villeneuve-Loubet. Lo spettacolo, Se il flauto potesse raccontare, conduce il pubblico in un viaggio musicale tra la preistoria e il Novecento. Ingresso gratuito. Venerdì 14 agosto, Carnaby Street, Beatles e Rolling Stones rivivono a Saint Paul de Vence, ore 21, Place de la Courtin a Saint Paul de Vence. Il gruppo rende omaggio ai due giganti del rock britannico, da Yesterday a Satisfaction, passando per Brown Sugar e Angie. Il concerto farà rivivere i grandi classici dei Beatles e dei Rolling Stones. Sabato 15 agosto, la giovane band dei Popcorn, composta da musicisti della Music Academy International DNC, proporrà una serata dedicata ai grandi successi funk e rock, reinterpretati con uno stile moderno ed energico, a Villeneuve-Loubet, presso l'Esplanade Joséphine Baker, alle ore 21. Sempre Ferragosto, Sympathy porta in vita gli anni 70 e 80 con uno spettacolo coinvolgente pensato per tutte le generazioni, a ingresso gratuito, con questa band che si esibirà alle ore 21 in Place de France a Mandelieu-la-Napule. Sabato 15 agosto ancora, Cavalier balla con la febbre degli anni 80, 90 e 2000, DJ show alle ore 21. E poi la festa continuerà fino a mezzanotte e mezza, con una piccola interruzione alle 22.30 sull'Esplanade Saint-Estelle a Cavalier-sur-Mer per lo spettacolo pirotecnico. C'è il Festival Monte Carlo Summer Festival, appunto, Salle des Étoiles al Sporting Club di Monte Carlo. Sabato 15 agosto salirà sul palco Laura Pausini. Un tributo agli O2 è atteso per domenica 16 agosto alle ore 21 nella piazza centrale di Auron. I With You, tribute band composta da musicisti della Costa Azzurra, ripropongono grandi successi degli U2 in uno spettacolo che restituisce tutta l'energia della celebre band irlandese. Ingresso gratuito. Festa di San Rocco a Saint Paul de Vence alle 9 di domenica 16 agosto, 9 del mattino, Cappella di San Rocco a Saint Paul de Vence. La tradizionale festa di San Rocco prevede celebrazioni della messa, seguita dalla distribuzione gratuita del tradizionale pan bagnat offerto dal comitato delle feste. E ancora una festa patronale, quella di San Bernardo, domenica 16 agosto in Place Clemenceau a Castellar. Anche qui siamo nell'entroterra nizzardo, ore 11 del mattino. Il programma comprende una messa, la processione, il saluto del sindaco, animazione musicale e il tradizionale appuntamento serale con la Suppo Pistou, offerta gratuitamente dal comune.
La festa proseguirà con balli popolari, punti di ristoro e momenti conviviali che concluderanno il ricco calendario degli eventi estivi della Costa Azzurra fino al 16 agosto, ma poi noi ve ne racconteremo ancora altri per la restante parte del mese di agosto. Ritrovate quanto vi ho raccontato in questi minuti anche online sul nostro sito radionizza.it, sezione agenda, con tutti gli eventi che vi ho elencato fin qui. E poi ci ritroveremo in onda su Centrale Milano e in podcast, sui podcast di Radio Nizza sulle varie piattaforme, con un'altra edizione dell'agenda della Costa Azzurra. A presto, un saluto da Marco Casa.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

A noi ci hanno insegnato tutto gli americani. Se non c'erano gli americani, a quest'ora noi eravamo europei. Vecchi, pesanti, sempre pensierosi, con gli abiti grigi e i taxi ancora neri. Non c'è popolo che sia pieno di spunti nuovi come gli americani. E generosi, e buoni, e giusti. Non c'è popolo che sia più giusto degli americani. Anche se sono costretti a fare una guerra, per cause di forza maggiore, si intende? Non la fanno mica perché conviene a loro. No. È perché ci sono ancora dei posti dove non c'è né giustizia né libertà. E loro, eccolo lì, pum, te la porta. Sono portatori gli americani. Sono portatori sani di democrazia. Nel senso che a loro non fa male, però te l'attaccano. L'America. L'America è un arsenale di democrazia. E quello che mi ha sempre colpito degli americani è questo gran desiderio, questo gran bisogno di divulgare, di esportare il loro modo di vivere, la loro cultura. No, non la cultura, le innovazioni, i fatti di costume. Ecco, sono portatori sani di cose nuove gli americani. Sempre nel senso che loro non fanno male, però te le attaccano. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale sono arrivati qui e hanno portato Jeep, scatolette, jeans, cultura, no, non la cultura, movimenti di inoccolati, allegria, progresso, cultura, non la cultura, la Coca-Cola, il benessere, la tecnologia, lo sviluppo. E di colpo l'Europa, la vecchia cara Europa, coi suoi lampioncini fiochi, le sue tradizioni, i fiumi, i violini, i valzi. E poi luci e neon e vita e colori, e poi ponti, autostrade, televisioni, grattacieli, aerei. Chewing gum. Non c'è popolo più stupido degli americani. Strange

avanti. Gli americani sono gli unici al mondo che a Disneyland non si sentono idioti neanche per un attimo. No, io non ce l'ho mica con l'America. No, anzi, mi piace. Ce l'ho con gli americanisti di tutto il mondo. L'America, si sa, è stato un errore di navigazione. Mica ci volevamo andare, ci siamo cascati. Ecco cos'è l'America. È uno scivolo, una buca, un'enorme buca con risucchio. Vroom. No, un momento, mica ci sono cascati tutti subito, No. All'inizio c'era anche il vento dell'est, che tirava, come dice la parola, un po' più in là. Ma sì, l'Unione Sovietica, con le sue promesse, il suo senso di uguaglianza, di giustizia, l'internazionale socialista, la sua cultura. No, la cultura anche lì. E l'Italia, con le sue macerie, ma già con le sue prime luci al neon, oscillava. Oscillava. Meglio di qua, no, meglio di là. Chi faceva il tifo per l'uno, chi faceva il tifo per l'altro. Insomma, si discuteva, ci si dibatteva tra due culture. Ma no, quali culture? Tra due bulldozer. Ecco. Poi a un certo punto, senza preavviso, senza nemmeno che un colonnello dell'aviazione ce lo dicesse, il vento dell'est smette. E da quel momento, svrum, tutti in buca. Ma com'è? Non eravamo diversi. Non si oscillava. Non ci si dibatteva. Ma che? Più niente. Tra un imbucato e l'altro non si riconosce più nessuno. Quelli di destra, maledizione, mi diventano sempre più democratici. Quelli di sinistra, sempre più liberali. Svrum. Quelli di centro... No, quelli di centro niente da dire. Sono sempre stati bucaioli. No? Ma dagli altri non me lo aspettavo. E ora tutti a dire: che bella la buca, ma che bella la buca, non c'è niente di più democratico della buca. A me piace la buca di Reagan, no, io sono per quella di Clinton, kennediano. Eh già, perché c'è buca e buca, Viva la buca! La buca è l'ineluttabile destino dell'umanità, è lo sviluppo incontrollato e selvaggio, è la spietata legge del più forte intesa come selezione naturale della specie, è l'eroico sacrificio di qualsiasi giustizia sociale, è la vittoria totale del mercato, è il trionfo dell'unica visione del mondo. La buca è la vera. Ed eccoci qui, anche noi, liberi, liberali, liberisti. Siamo per la rivoluzione liberale, ma con la solidarietà. Siamo liberistici e per il liberalismo. Siamo liberaloidi, libertari, libertini, libertinotti, liberi tutti. A me l'America non mi fa niente bene. Troppa libertà. Non c'è niente che appiattisca l'individuo come quella libertà lì. Nemmeno una malattia ti mangia così bene dal di dentro. Come sono geniali gli americani. Te la mettono lì. La libertà è alla portata di tutti. Come la chitarra. Ognuno suona come vuole e tutti suonano come vuole la libertà.

L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: giorno l'asino di un contadino cadde in un pozzo. L'animale pianse e ragliò duramente per ore, mentre il contadino cercava di fare qualcosa al riguardo. Ma alla fine decise che l'asino era troppo vecchio e il pozzo era asciutto già da molto tempo e aveva bisogno di essere tappato. Pertanto non valeva davvero la pena tirare fuori l'asino dal pozzo. Perciò chiamò i suoi vicini, ognuno prese una pala e iniziarono a gettare terra nel pozzo. L'asino, resosi conto di quello che stava succedendo, si mise a piangere e ragliare orribilmente. Ma ad un certo punto, con sorpresa di tutti, l'asino si mise di lamentarsi dopo alcune palate di terra. Il contadino guardò in fondo al pozzo e si stupì di ciò che vide. Con ogni palate di terra, l'asino stava facendo qualcosa di incredibile. Batteva la terra con gli zoccoli e faceva un passo sopra la terra. Molto presto, tutti videro con sorpresa l'asino arrivare fino alla bocca del pozzo, passare sopra il bordo e uscire trotterellando. Morale della favola: la vita ti getterà a terra e poi ti getterà sopra ogni tipo di terra. Il segreto per uscire dal pozzo è batterla e usarla per fare un passo in alto. Ogni nostro problema è o può essere un gradino verso l'alto. Possiamo uscire dai pozzi più profondi se non ci arrendiamo. Usa la terra che ti gettano per fare un salto sopra. Ama di più, compatta la terra, perché in questa vita bisogna essere una soluzione, non un problema. E lascia che veri sono.
1: Centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.

L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano, telefona allo 02 268 260 88, www.associazionepini.it.
1: Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io insieme ai miei amici ascoltiamo Radio Centrale Milano.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Benvenuti a Un soldato, una promessa, una trasmissione che racconta attraverso lettere immaginarie la storia di Michele, radiotelegrafista nell'esercito italiano durante la campagna d'Etiopia del 1935. Questo progetto nasce dal ritrovamento della vecchia macchina fotografica di mio nonno Michele e di un album con tutte le foto che aveva scattato durante il suo viaggio in Africa. Immagini senza parole, ma cariche di storia. Quello che ascolterete non è la cronaca fedele di una guerra, ma il tentativo di fare memoria attraverso sensazioni, emozioni e sentimenti. Ogni lettera ho immaginato sia stata scritta da Michele alla sua fidanzata Angela, la donna che sarebbe poi diventata mia nonna. Benvenuti, questo è Un soldato.

Questa è la lettera più difficile che Michele dovrà scrivere. Nelle lettere precedenti abbiamo conosciuto Stefano, il compagno allegro, quello delle battute, l'uomo dalle soluzioni improvvisate. Durante gli ultimi giorni di combattimenti su Ambaradam, un colpo d'artiglieria taglia il cavo verso una compagnia in difficoltà. Michele, Paolo e Stefano escono a ripararlo sotto il fuoco nemico. Stefano si offre di restare su una sporgenza a tenere sollevato il filo. Una scheggia lo colpisce a morte. Il segnale torna funzionale e salva la compagnia, ma il prezzo è altissimo. Michele perde il suo amico più caro.

0: Versante di Ambar Dam, 20 febbraio 1936, lettera numero 10. Angela mia, questa è la lettera più difficile che abbia mai scritto. Durante gli ultimi giorni di combattimenti su Ambar Dam abbiamo perso Stefano. Scrivere il suo nome così, come se fosse solo una parola su un foglio, mi sembra un tradimento alla sua risata, alle sue battute, alle piccole cose che faceva per alleggerire la nostra fatica. È successo ieri mattina. Un colpo di artiglieria etiope è caduto vicino al tratto di cavo che portava il segnale verso una delle nostre antenne. La linea si è interrotta proprio mentre da lassù chiedevano rinforzi. Il capitano ha ordinato a noi tre di correre a ripararla. Era un compito che avevamo già svolto altre volte, ma questa volta il fuoco era più intenso, il terreno più esposto. Ci siamo lanciati lungo il pendio, tra buche e rocce, finché abbiamo individuato il punto in cui il cavo era stato tranciato. Stefano si è offerto di restare un po' più in alto, su una sporgenza, per tenere sollevato il filo e permettere a me e Paolo di lavorare velocemente. Scherzando, ha detto, se cado, almeno non vi inciampo fra i piedi. Mentre univo i cavi del cavo, con le mani che cercavano di non tremare, ho sentito un fischio più acuto degli altri e poi un colpo secco sulla roccia sopra di noi. Mi sono schiacciato a terra d'istinto e quando mi sono voltato ho visto Stefano riverso, ancora con le braccia sollevate per reggere il filo. Una scheggia lo aveva colpito in pieno. Tutto è accaduto in pochi secondi. Paolo ha urlato il suo nome, ma dalla bocca di Stefano non è uscito un suono. Il filo che teneva in mano, però, è rimasto teso abbastanza a lungo perché potessimo finire la giunzione. Quando il segnale lungo l'antenna è tornato a correre, la compagnia in cima ha potuto chiedere l'artiglieria di copertura di cui aveva bisogno. Lo abbiamo trascinato dentro un sasso, cercando invano un respiro, un battito, ma il suo volto era già lontano da qui. Più tardi, quando la battaglia si è spostata altrove, l'abbiamo portato al posto di medicazione. Il cappellano ha detto poche parole e i suoi effetti personali sono stati raccolti in una piccola busta che un giorno andrà alla sua famiglia. Non so come spiegarti cosa si prova a perdere un amico così, Angela. Mi sento vuoto e allo stesso tempo pieno di rabbia, come se ogni colpo che ancora sento in lontananza fosse contro di lui. Paolo è diventato silenzioso. Spesso lo sento mormorare il nome di Stefano come se volesse tenerlo ancora qui, almeno come illusione. È una sensazione strana, sarebbe più facile gettare fuori tutto il dolore con le lacrime. E invece di lacrime non ce ne cadono più. E tutto rimane nascosto in un silenzio assordante. Eppure, quando mi siedo di nuovo davanti al telegrafo, so che devo continuare. Per noi, per gli uomini che contano sui nostri messaggi, ma anche per Stefano, che è morto facendo esattamente quello che sapeva fare meglio, tenere in piedi quel filo sottile che tiene insieme i destini degli uomini. Ti scrivo queste righe perché tu sappia che un giorno vedrai una fotografia di tre ragazzi in uniforme su una montagna lontana. Uno di loro non è tornato, ma ha lasciato qui un esempio di coraggio e di amicizia che non dimenticherò mai. È perché tu sappia che se mai avrò la fortuna di tornare a Milano e abbracciarti, sarà anche grazie a chi, come lui, non ha avuto questa possibilità. Ti tengo stretta nel pensiero, con una forza che è anche la sua. Tuo Michele.
1: Ho trovato sul lago di Tana una bella moretta che deve si chiama, che mama e m'adora. La porto in Italia, la porto in Italia. Ora è povera e nuda, ma quando sarà il mio paese la voglio vestire.

0: ti voglio vestire con una pelliccia di barba di ras.
1: Amore fina, amore fina, ti voglio vestire con una pelliccia di barba di ras.
0: Morettina va nella capanna.
2: Il dolore divide, il ricordo unisce. Primo Levi.
3: Milano Centrale, al centro della musica.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 12:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: tutto un altro sound.
1: Anarchi come? Sono un demonio io. Una belva umana. Altro che anarchico. Sono dotato di una tale dose di cattiveria da affossare tutte le guerre del mondo. Sono anche brutto. Per rappresaglia. Fascino zero. Forse sono malato di fegato, ma non mi curo. Così imparano. L'anarchico. Gli anarchici amano l'umanità. Sono una merda io, altro che anarchico. A me l'umanità mi piace guardarla dall'alto. A volte spengo la luce e mi metto alla finestra. Ridicoli loro, eh? Curano la facciata e qualche volta anche il di dietro. E io invece da qui li vedo ribaditi, spiaccicati sul marciapiede, schifosi, con le gambette che escono dalle spalle. Bisogna renderle chiare le superiorità morali anche con fatti materiali, se no si afflosciano le superiorità. Solo così si spiegano i campanili e le torri Eiffel. Qualcuno dice: andare a Dio, guardare sotto dalla torre Eiffel. Quando si è sullo stesso piano degli uomini è difficile considerarli come delle formiche. Ti sfiorano, ti accarezzano, ti entrano dentro. Che schifo, ci si affeziona. Non c'è niente di peggio dell'amore, me lo devo ricordare, sono una merda io. Che c'è, eh? Guardami in solo, stupidini. È il tempo che è cattivo? No, sono io che sono una merda. I bambini, come li odio i bambini. Con i bambini è più difficile, eh? È come bocciare il pallino, eh? Ci vorrebbe l'anticipo. Ma cresceranno, eh! Diverranno dei bei testoni, allora io. Guarda, guarda come corrono, guarda! Mai che guardano sotto una macchina, mai! Io sono per le macchine, forse sono una merda! È tuo, tu prendilo, prendilo, prendilo! L'ha mancato, guarda! Negati, non ne prendono mai uno, guarda! Una volta uno l'hanno preso. Non era un bambino, no? Era un anziano. Meglio che niente. L'ambulanza. Io giù che arrivo primo. L'ambulanza. Sono caduto lì primo. L'ho visto lì per terra. Ho visto tutto quel sangue. Quanto sangue. Stai calmo, mi dicevo. Non è niente. Non è più commovente di un po' di smalto fresco, dai. Fai conto che gli abbiano dipinto la faccia di rosso. Tutto qui, dai, che ti fregano su giù. A un certo punto ho sentito una sporca dolcezza, una schifosa pietà prendermi alla nuca e anche alle gambe. E sono svenuto. Ma come? Sono una merda. Mi sono risvegliato in farmacia. Erano gentili, mi davano da bere. Mi davano delle gran pacche sulle spalle. Mi volevano bene. No. Sono scappato, li ho insultati. Sono corso a casa terrorizzato. Per un attimo, anche se solo per un attimo, ho avuto paura di non essere neanche una merda.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Al centro della musica, Radio Centrale Milano.

21.

0: Aerocallis. Quando il rizoma prende piede, il fiore splende al sole. La sua apparenza ti confonde tra la fresia ed il giglio, ma la sua bellezza dura solo un giorno, per ricordare che tutto può essere un attimo e nulla è eterno, perché la bellezza di questa vita è semplicemente un gioco dove c'è sempre tutto da rifare.
1: Anche Luciano Macchia Kruner ascolta Radio Centrale Milano.